Meis nom, da Luisa Famos. Meis nom eis Randolina, opür eu voless almain. Din sta chanta botezzas sur la pensle chansuns per vus. Ed ant cia zu leiva adiau, stun sul piz del clucer, per as verer plübein.

0: las novitats ter RTR.
1: A Suschen ins vida lontanar diesel de la natira per vid l'accident de car in cui la zora radunt 500 liters. La collaborazione muss je fermezza e bec flaivlezza, ha dit il presidente della Confederazione Guy Parmala en ses plaid la radunanza generala dall'UNU. Ed oz pon ins giudair in di sulle liv, mo en il mesau cae lavand mens di anc c'è rauta. Como trais dels temas trappin au per vus, oz la sis, miu nome Olivia Christen, bien di, di chiusessas dalla partida. In conseguenza dell'accident de car del 10 de settembre a Susch, in cui la zora radont 500 liters diesel in il pra fin vers l'aua sotterana. Quels venien actualmein allontanats dalla natira, ha declarat Livio Conrad, il manada dell'infrastruttura della Vischnacca de Zernetz in du mondo della FMR. La finamira sai ad allontanar la rasada de diesel senza che la influenza sin lein che corregisce per il leo d'accident. Il provvedimento d'aua della fraktur de Suschna sei ein bisschen periklita, uschia Conrad. Kurz zu enter l'accident, einetz però prendi Ortfunktion inne von Tauna Daua en la Viginanza del Lieu de l'accident. A Cejun de la Radunanza Generala de l'ONU a New York, il Presidente de la Confederazione Guy Parmala fat un appel per la collaborazione. La fidanza tra entre els paiais giaia en avos, il protezionism s'augmentia. Qua in apertoci a bec mo la segertat, ma bain era l'economia mondiala uscia Parmala. La Svizzera sco paiais de las Montognes e de las Vals aia en preis de surmuntar quai che sa separia. La Svizzera neutrale, ventenor il presidente la Confederazione era en l'avenir a porger bun servec per schiafir in spazi per il barat, uscia in lieu saia Ginevra. La prima giada da Pilzer Cladur en representants dels Stadis Units e dall'Iran sind scontrats per discurs direct san conferma oba duas partides de guerra. Il discurs de treis ures all'ur de la Radunanza Generala de l'ONU a New York sein stats fich bunza comunica il president american Donald Trump senza nomnar details davart il contegn. Medias statales iranaises rapporten che l'Iran haia fatg condiziuns per una reavertura de la via de Hormuz, trant rauter che els Stadis Units aboleschian la blockada maritima avant la riva iranaisa. La compra dels avions de combat F-35 dat angadine de discorrer per quai che il prece s'augmenta nese bec clair quants avions de combat che la Svizzera survegn la fin finala. Il ministro della Defensione Martin Pfister ha dit vers SRF che in sappia tar ils emprims F-35 quant che els costien, schils daners tangien per 30 avions de combat na saia però bec clair.
2: Wir wissen das noch nicht genau. Wir gehen aber aufgrund von Berechnungen und aufgrund von Gesprächen mit den Amerikanern davon aus, dass es etwa für 30 Flüger wird lange.
1: La Commission de Gestion del Conseil National aveva criticato in un rapporto l'agire del Conseil Federale in connex con la compra dels avions de combat F-35, entant che ins aia discurri din prec fix n'aia mai da in tal. Veninter il sport, hockey sin glatsch, il club de hockey de Tavau stor remplazar Nico Gross, che sa blessavi dal Lyon intern, e la per quai engagia per immediat Martin Gernatz. Il defensur slovac de 33 onza so scritt in contract en fin la fin della stagione attuale a comunicia il HCD. Il defensur slovac ha già giuga en la National League quai per il club de Losanna. Con quater ils resultats de las partidas de la National League d'ir saira, il HCD ha pers fitch trec contra Fribourg-Gotteron con ina dusso entre saitar penaltis. Samuel Walser ha procurat con il diejabel penalti per la victoria del club de la Svizzera Franzosa. Per il HCD è quai la terza terada en Serie e le actualmente sin il penultim plaz de la tabella. Els resultats de las ulteriores partides, Ajoa ha pers contra els ZSC Lions con 2-4, Vienna ha pers la partida contra Ambri Piotto con 3-4, Ginevra Servet ha guadagnat contra Rapperswil Lakers con 4-2, Kloten ha pers contra Berna con 1-4, Lugano ha guadagnat la partida contra Zug con 3-2 suentre prolungazione ed els SCL Tigers han pers contra Losanna con 3-5. Mit einem il Hockey regional in la Swiss League. Le HCA Rosa pudi festivare la prima vittoria della stagione. Ordai fer contra la Chotfond all'equipe grigiuna guadagnata con 5-2 ed è uscita sin il settavo platz della tabella. Per le HC Cuira e per contra da in Terrada, il club grigiuna ha pers contra il HC Turgovia con 2-3 su entre 7 penaltis. Cuira è sin il 5 platz della tabella.
0: La meteo.
1: Oggi può insiudare in dis sulle lieve per grande parte serrain, ma nel mesauca e l'avant mesdiccia e rauta. Le temperature maximali in la regione da Cuira ter 20 gradi, sensur selva tra 16 e 20 ed in lenge di notte ter 17 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Per vedere la Wurz de Rumir Grip, è serata parzialmente la via del Malugia, tra Sel Föglia e Plan da Lei, quai davanti alle 8 di un quarto fin alle 12 e davanti alle linee di un quarto fin alle 5. La via viene aperta mai durante l'ora in tira, quai durante un quarto d'ora.
0: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch. Rund per il Dì.
3: Jaka Schulecce non appau als Uccials. La feia vinde ton Plaunet Melna, Cocina Orangia, all'aria pi frescia. Plaunet, eins goste mi eine Suppe, forse de Zetjes, maruns goste man zoi dobele Schibain. Kuls venche 13 September us ufficialmen a ton. Anche wie bain quale mesiamna, per vusotz al Mikrofon, Anneslina Quinter.

Tame Impala con Loser. Nova musica che ho sui nostri ondas. Oggi è il di 12, il 23 di settembre, il di alla notte quasi tutina l'unc oz a quel monte, o se si propria ton, quai è astronomica main la schliata nova. Os vengono als dies definitivamente pi kurz, per so inter la buna, o di alla novità è dato oz in dec bidi. Gudi pa je quel, ad insomma a je ton, i ai quittordis vergaula sis a quel cau e la sia con Gimelov.

Wenn ich in Vergaule sis, eisi vignil eia tone kau, dies vegnen pi kurz, temperaturas, pi basses, tje faque, insomma, tot kunies tjirp. Tje, ja, certes influenzas, ton, oi, klar. Eis a, per exempel, fa pi stonkel, dies ami da nosse ura interna, per vedel melatonin, si vien pi spert stier la sera. Mo kunisi artificiala, quella del sulei, vegnins tutine de regulaco en pau. Cosa con la figura? Gras d'un viren? De quel chance di zombia? Già quel existe? Se mai in certon. Adenton, soprattutto da fare con quel che si muente semplicemente più pauc, a forse già è un pauc con tuschets, eccetera, che vengono lui. Con la fin di un pia pis vents si maisa. Culs, dies vengono più kurz lui manca vitamin D. E quai audins vents? Io pi greve de veniter de pli vitamin D. Kurz dies wenn ich bi kurz, per cui kin sedje pipauk el sulei, den ton, ke minchen aus en tras koi automatik men in em unkanza ei bo scheia. Schwusles, und so wede pli details, tjai feiertun kun ist hier, per nasse redaktion online am rau pi exakt, tjeke gepeta, durant ei tonne di umviren kun ist hier, kom flessin rtr.ch, la conclusion, per tot se weis lu nuota dalla colpa, alla midade della stadion, paia magari trovi forse in pau de pli motivazion, ni in caffè de pli, a forse in tuschet pi pauk. Bi alla mesiamna. Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me it's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces, all alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through. Hold me close and I won't leave, 'cause it hurts when you hurt someone.

0: A cun Stressed Out the 21 Pilots ai si vignu mese la siat. Usa si temps per novitats cun Olive Christen.
1: En consequenza dell'accidente da car del 10 de settembre, suscia in culazzora redond 500 litri di diesel in il pra fin vers l'aua sotterrana. Quels vien attualmente allontanati dalla natura, a declarà Livio Conrad, il manadre dell'infrastruttura della vicinanca de Zernez, sin du mondo della FMR. A ciascun della radunanza generale dell'ONU a New York, il presidente della Confederazione Guy Parmalat fa un appello per la collaborazione. La fidanza tra i paesi di Aia e Navos, che è una pertoccia bicchmola sigirtata, ma ben era l'economia mondiale. Hier sei da il HCD Pers, fit stretch la partita contro Fribourg-Gottero, che con in adu suenter sei tar penaltis per il HCD e qua la terza terada in Serie A.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ein prim di ufficial de ton dat in Suleif per gonde part cun ciel serein mo el mesauk aie vomis di ceger alta. Las temperaturas maximales en ozele region de quere ter 20 grads e la su selva denter 16 veny ed el engi din alta ter 17 grads.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro di Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione vasella-cur.ch.
0: Per il lavoro di Rumi Greb e la Vaia del Malogia, parzialmente serrata dentro 6 foglie a plon da lei, quando vende le 8 ed in quart toccan le 12 e ne vende l'ina ed in quart toccan le 10. La Vaia vien a viarte coi mince mai dall'ora antira durante in quart d'ora. In bienviadi ed in bella mesiamna.

0: Al di che la notte è del di in buonamento tina liung quelle oz a per di notte vai e os.
1: RTL Impuls.
0: Quels e quelles che viven us e mince cas un pau sper di e noc o ad an in auto ritmus. Les cacciadures ed els cacciadurs el grijun. Per la caccia vai alla serie d'impuls de David Spindler ad oz per stir a clar.
2: La midada tanter clar e stir. Mince di moments specials. A moquet, ma plein energia la bonura, al prim caffè, davant fenestra la contrada a mo indefinida, a mo nulla non es decis. La saira cu l'atmosfera calma, un'altra energia. Quai c'al di podea porter, al portà, isa po lascerir, isa po lascer per bön. Tanter sciur e clair, tanter clair e sciur. La llum del di vegne va, senza ci seis propi bun de dir cura precis ci des ni clair o sciur. Mince tant, se isch la saira mo orignert, as studia ci des giusto mo clera bot, intant ce tu dasch aua a las flors. Illura no vezza spinua. Illuja la steila de la saira, la Venus. La bonura sin una gita, tot es mo sciur, tu ciaminas su vers una montagna e ce non e badas ci des clair. Las conturas definides, vers ost badas vide d'una splendur fina, in giù c'al solai ven ben bot sur el spi de la montagna via. Tanter sciur e clair, tanter clair e sciur. Moments per una reflexion, moments per bunas ideas, moments per scioglier problems, moments per cifer forza per ir in avant, moments per far una posa, moments per lasciar ir. Durant la ciaccia moments ci deciden per vita e morte.
1: Impuls.

Baby One More Time dalla Britney Spears. En 4 minutes eis il Seattle Datico. Tenus les proximes novitats a quesuenter Alvaro Soler cun Magia.

0: Las novitats der RTR.
1: A Suschen ins wieder lontanar Diesel della natira, per dell'accidente care in cui la zora radont 500 liters. La collaborazione muss je fermezze e beit flaivletza, qua dice il presidente della Confederazione Guy Parmela, en ses ple della radunanza generale dell'UNU. Ed oz ponins giudair in dis su relief, moin il mesau ca l'avant mes di Chaya Rauta. Como trais dels temas, ciò appena per vus, oz la sis, mio nome è Olivia Christen, bien di, bicius esses della partida. In conseguenza dell'accident de car del 10 de settembre a Susch, in cui la zora radont 500 litri diesel in il Pra fin vers l'Aua Zotterana. Quels venien actualmen allontanats della natira, ha declarat Livio Conrad, il manadre dell'infrastruttura della Vishnanca de Zernetz, sin du monde della FMR. La fina mira sae d'allontanar la rasada de diesel senza che la influenza sin len che cura gist speri lieu d'accident. Il provvedimento d'Aua della fractura de Suschna sei ein bisschen periklita, uschia Conrad, kurz zuenter l'accident einels però prendi Ortfunktion in a Funtauna d'Aua en la Viginanza del lieu de l'accident. A cejun de la radunanza generale de l'UNU a New York, il presidente della Confederazione Guy Parmela fatti un appel per la collaborazione. La fidanza tra entri il spaiais giaia en a vos, il protezionism s'augmentia. Qua in apertuce bec mo la segirtat, ma ben era l'economia mondiala uscia Parmela. La Svizzera scopaiais de las montognas e las vals aia empreis da surmuntar quai che separia. La Svizzera neutrala ventenor il presidente de la Confederazione era in l'avenir a porger bun servecs per schiafir in spazi per il barat uscia in lieu saia Ginevra. La prima giada de Pilzer Cladur en representants dels Stadis Units e dell'Iran sind scontrats per discurs direct, san confirma oma duas partides de guerra. Il discurs de trais uras a l'ur de la radunanza generale de l'UNU a New York sen stats fig buns a comunicar il presidente americano Donald Trump senza nomnar details davart il contin. Medias statales iranaises reporten che l'Iran haia fatg condizions per una riavertura della via de Hormuz, tra l'altro che gli Stati Uniti abolescian la bloccata marittima avant la riva iranaisa. La compra dels avions de combat F-35 dat anche dine de discorrer per qualche prece s'augmenta, nesi bec clair quants avions de combat che la Svizzera survin la fin finala. Il ministro della Defensione Martin Pfister ha dicen envers SRF che sappia ter ils primes F-35 quant che quels costien, schils daners tangien per 30 avions de combat na saia bec clair.
2: Wir wissen das noch nicht genau. Wir gehen aber aufgrund von Berechnungen und aufgrund von Gesprächen mit den Amerikanern davon aus, dass es etwa für 30 Flüger wird lange.
1: La Commissione de Gestion del Conseil National aveva criticà in un rapport la gira del Conseil Federale in connex con la compra dels avions de combat F-35, entant che in saia discurrit in prezz fix naia mai da in tal. Veninter il sport, hockey singlatsch. Il club de hockey de Tavau stor en plazzar Nico Gross, che sa blessavi del Lyon intern, e la per quai engagia per immediat Martin Gernat. Il defensur slovac de 33 ans ha sottoscritto in contract en fin la fin della stagione attuale a comunicia il HCD. Il defensur slovac ha già giugà en la National League quai per il club de Losanna. Con quater ils resultats de las partidas de la National League d'ier saira. Il HCD ha pers fitch strec contra Fribourg-Gottero con inadusso entre saitar penaltis. Samuel Walser ha procurà con il dirjavel penalti per la victoria del club della Svizzera franzosa. Per il HCD è quella terza terada en Serie e le attualmente in il penultim plaz della tabella. Il risultato delle ulteriori partite ha giocato a pers contro il ZSC Lions con 2-4, bien ha pers la partita contro Ambri Piotta con 3-4, Ginevra Servet ha guadagnato contro il Rapperswil Jona Lakers con 4-2, Kloten ha pers contro Berna con 1-4, Lugano ha guadagnato la partita contro Zug con 3-2 entro prolungazione ed il SCL Tigers ha pers contro Losanna con 3-5. Mit einem il Hockey regional in la Swiss League, li HC Rosa pudi festivar la prima victoria della stagione, ordeifer contra la Schottfond all'equipe grigiuna guadagna con 5-2 ed è uscita nel settavel platz della tabella. Per le HC Cuira per contra da in Terrada, il club grigiun ha perso contro il HC Turgovia con 2-3 su enter setar penaltis. Cuira è sin il 5 platz della tabella.
0: La meteo.
1: Oggi può insegnare in disso le lieve per grande parte serein, ma nel mese auca e l'avant mese di c'era alta. Le temperature maximali in la regione di Cuira 35 gradi, in Surselva 36-20 ed in legge di notte 37 gradi. Le mountain forumen in il decorso del di in per nivels pli spes, con il zig pli evge esi eventualmente quintar in il partenze legge di Nabassa.
0: Vias e traffic.
1: Per vedere la vurs di rumir grippe sarà da parzialma in la via da Malogia, tranter sei foglie e plaun da lei, qua da vende la socia di un quarto fin las dodes e da vende la linea di un quarto fin las cinc, la via venia aperta, mince mai durante l'ora intera, qua durante un quarto d'ora.
0: Qua è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni c'è in rtr.ch.
3: E sis vergau la siat.
0: Da Maun alla Saira.
3: Adi studiu el Soleil et domine shots. Bei motiv de gude que in prim di de tonne da propos Soleil dati ose per las ureies. Al microfon pro vuse Anna Selina Quinter, di vis luvus in a biala mesiamna, a quacau a el Soleil, Sunshine, the One Republic.

Per nova musica svizzera da Dabu Fantastic, Free Drinks und Applaus. Kann ich trovi per vus, dass es ein Pau de casa, de arriva. Bien, bien, du's meins, eisi osse Luca, emprendist des Grejunes an entschiet, a fac al pass, ella vite professionale, a forse, se senten i plan planet e de casa. Terluch betun. Bastem fla emprendistes, ei bo pliesch simpel, schka kuki erinega, per kue fan bia branches e total busseuvel per fa attraktiv platzes. Se will uvrada per tot sil mom, per exempel, en pau kreativitat, a bia kontakt kun Christians. Per sventer, ures de la vur magari tocken wir den tar de la sera, streng pel chirp, a den Temps de Stadion Alta e un po' stress. Duas warts della medaglia schins lavura e la gastronomia a hotelleria ca magari nuota simpel dem fla un de personal. A diege è de marà che mandi ben cule jaut. Per quei os veniu fac prevenzion tels giuvens perché gest ai alcohol ai alla brangia omni presenz. Cei che els giuvens e les giuvenes imprendistes dien del tema a schel senten insomma quella omni presenza cu discau ternusaun avon la mesa.

0: Actualmente propi cu temps, kins sabu propi che tren, la jaca, t-shirt, pullover, forse dida la prognosa da Laura de Dotz integvus de decider en prem dati novitats con Olivia Christen.
1: In conseguenza dell'accidente da car del 10 de settembre, suge in quella zona rund 500 litri diesel in il Pra fin vers l'Aua Sotterana. Quels vien attualmente allontanati dalla natura, declara Livio Conrad, il manader dell'infrastruttura della Vishnanka da Cernetz in Dumont della FMR. A Cejund la Radunanza Generale dell'ONU a New York, il Presidente della Confederazione Guy Parmala fa un appello per la collaborazione. La fidanza tra i paesi già è nuova, che è aperto c'è bici molto segirta, ma ben era l'economia mondiale. Hier sei il HCD Pers, fitch strecce la partita contro Fribourg-Contero, che con inedus ventre sei tar penaltis. Per il HCD è quella terza terrada in serie.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: E in prem di ufficial de ton dat in Sulejiv a per grande part cun ciel blau mo el mesauc aie vomis di un ceger alta. Las temperaturas maximales ai noz e la region de Querter 25 grads e la surselva denter 16 a 20 ed el engi din alta ter 17 grads. Paie per risponder la demanda den son, forse al meir in pullover soten in t-shirt alu sainz de veria.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione vasella-cur.ch.
0: Provede lavores de Rumi Grip e la vaia del Malödia parzialmente serrada qui dentro sei il foglies a plon da lei. A quei ne vende la soci ad in quart, toccan las dodisch, ne vende l'ina ad in quart, toccan las ciun. La vai ven aviarte mince mai durant l'ura antira, quei per in quart d'ura. Divisel, bienvenuti.
2: Dalla damau alla saira.
0: Ja, ihr Ton lädt ein, eine zerte Influenza sinistiert, wenn uns Udi Watson der Mann. Aber quei ein Soleil, ein Refreshtchen, ein Movement, ein Portant, irgendwie manche die in Dutch Talk ein paar Perestafiz, Udi Nuss ein Kurz, dann la proxima Mesura al Kikeri Sis con Toni Ragazzi. Mein Name ist Anna-Selina Quinter, Big Wushes, accompagnata der RTR.

Leider stats de Curdin Nicolai, der se metron chica forse giù un pau plage de quella canzun a Toni Ragazzi nes candidat del Kikri 6, perciò ier al requintau nus che le bogiest al pigon fan de musica inglesa, debo dispet de Schlager. Pei forse la Ramoncia che... Che plai ci sa, forse venin sa un si su, e mince cas, ad in abicuins apprende che nosce un po' meir nos candidati e nos candidati. Toni Ragazzi, siat el prima, siat el seconda, qui tordis bons total al giarimnau, ad oz el cifra magica, speronza bo siat, perce oggi tu vainza per fare al pass el proxima ronda de dieschi crisis. Se mettina in contact con el disco proxim. Qualcuno è zwar in inglese, denton el titel se ves e esser in bien omen ci saper Toni Ragazzi, You Win Again dels Bee Gees.

0: You win again dals Bee Gees. Adi a temps per...
1: Il Kikerisis. Presentada folk. Vossa bottia dal Vic en la Regiun.
0: Bien dit, Toni, ragazzi. En ronde numero 3. Ihr wenn sie gut fein tick so de Musiker, ne we? A Musiker, Musiker gläse que bosch el wies.
2: Ach, hey, mi ci tant. Da copare il diavolo. Che è musica per copare il diavolo, però sai anche. Che è musica è invece da gusto.
0: Yeah, absolut. Absolut. Denton.
2: Io sono molto meglio per la musica romanza, il canto romanza in prima lingua, il canto romanza.
0: Denton sto in zedì, avvanca noi se non si inciet che quella ronda che crisis, ma vi bicis con You Win Again. C'è che monte di attonsco ti gudognes pushpoi. Quei gli ambien segni, bo?
2: E senti, c'è un boom, c'è un segno.
0: Si constat, a shock.
2: Si constat, ma c'è se io che è in una chiusa da clic.
0: A shock tu c'è in se lui sia inglese, si constat bo, ne vi? Lu c'è in se, si fosta romans, vesco funzionau. Na, vus es er contau ir, che vus es di ne puspe lunga speciada, se dot vesem pauz c'è von vus, bo?
2: Ja, ort bin ich stand nord, das eine Bürger, da lau an Ort, die finde ich Parkage, sie kommt in Bürgerstock.
0: Ja.
2: A Honeck, Honeck, da Honeck, bin ich noch ein Hammerschwand, die ist in ungenauer Treibkart.
0: Mhm.
2: Ape, da lau an Ort. Also über den Hammerschwand, wo ich in den Lift, direkt unter die Leidu, 153 Meter an 60 Sekunden. Also ich werde dann da in Viadi finden Bürgerstock. An der Bürgerstock finden die Parkette etwas Penura.
0: Lu, was ist das Programm?
2: 3 Euro oder mehr.
0: Oder im neuen Spass.
2: Wange. Nein, auch du, im richtigen Spass.
0: Leih mir rasch, was im neuen Punkt ist. Nun sind du als Gassiat. Auch du warst uns auch. Ne ve?
2: Prima.
0: Per far passare la prossima ronda, Sergio Guetch e Jotzko.
3: Buondì, Toni, ragazzi.
2: Buondì, Sergio.
3: Degnagne spolers. Ci carteggia.
2: Tutti due.
0: Bien, salù.
2: Prima, grazie. Esi sprons? Certo. E io.
0: Lunce vinza, bien clic.
2: Grazie.
0: Oz enceva astronomica main e jeton.
2: E io.
3: Correct.
0: El Giappone enceva oz la primavera.
2: No.
3: Correct.
0: La superstanza del mercato de cuera ha 3 co-members.
2: No.
3: Falò.
0: El pleit vermicel monte tonsco pins viarms.
2: Ja.
3: Correct.
0: El pass Schweizer vale global sco el pi ferm document via già.
2: No.
3: Correct.
0: El club de hockey de Tavau maina actualment la tabella de la National League.
2: No.
3: Correct.
0: El pedalo è un'invenzione del canton Turgovia.
2: No.
3: Falò.
0: El Grigione si actualmente scomandau de Rimna Bulius.
2: No.
3: Correct.
0: La cifra 23 è in diember primar.
2: No.
3: Falò.
0: Romy Schneider ha giugau en plirs films de James Bond.
2: No.
3: Correct.
0: San Vittore è la vischnonca che già al pi bas el canton Grigione.
2: Ja.
3: Correct.
0: Proxima fin diamna è la schlagerparada a Quera.
2: No.
3: Oha.
0: Bein.
2: Oi.
0: E beschlagere, e buvies, so du kovein setchin chauno ve. E e buschi quei.
3: Amen, una ulteriore runda da quiz.
0: Mm-hmm.
3: Toni, ragazzi, si tavo fis actual mangian prem dalla National League all'office crea tot tempo in pi simple.
2: Ja. No, che io se c'è, io c'è anche il tema.
3: E da far marchiz, pigliazze di.
2: No, che sono invece noi. Allora, per un primo forte, un drive, per un primo sei, per un primo vado di bicciore. Perstone, che è una grande mitata, che è un nuovo giudice, che è un davanti.
0: Ma in quel caso, fai il hazzo.
2: E non sei a veia, sei a veia, che lascia i mincini, scusi, veia.
3: Gli abbascia la stagione, è anche lunga.
0: E sei un lunga,
2: già.
0: Come si è ogni squiz?
3: La domanda è ossa. Gioia al Tony ragazzi, domani il final. Ed ora oggi correctas. Tony ragazzi, o faccio oggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correctas.
0: Exact, 8 correctas.
3: Gratulazioni per la qualificazione per il finale.
0: Salut, per tu esci.
2: Grazie.
0: Basta, prender pacifico o 5 viadi in te, che insaggia un forza per domani in quel caso.
2: Ti do per domani.
0: Exact. Bien, sono saluto di nous, poi domani di vislo in fede.
2: Andrà
3: bel dì, tutti ragazzi.
0: Adia.
2: Fitch un bel dì a coira. Andrà Fitch. Adia.
1: Il Kikeri 6. Presentata Folk. Vossa bottia dal Vich e la Regione.
0: Die Musik inglese al bo si bujem forse al tun de la fanfara, ma renzes nus fin schaiel de maun e la ronde finale del Kikeri 6.

0: las novitats ter RTR.
1: A Suschen ins Vidal Antonar Diesel della Natira per l'accident da car in culazzora radont 500 liters. La collaborazione mossa fermezia e bec flaivlezza, qua dice il presidente della Confederazione Gay Parmala, in sespleda la radunanza generale dell'ONU. Ed oggi può insgiudare in di sulle liv, ma nel mesau che è l'avant mes di Cianierauta. Come tra i temi, ci appena per voi oggi, la soc, mio nome è Olivia Christian, ben di, a bicius essas della partita. In conseguenza dell'accidente de car del 10 de settembre, suge in quella zona rond 500 litri diesel snil pra fin vers l'aua sotterrana. Quels venin attualmente allontanati dalla natura, ha dichiarato Livio Conrad, il manager dell'infrastruttura della Vishnanka de Cernet, sin du mondo della FMR. La fine mira sai ad allontanare la rasada de diesel senza che la influenza sin len che corregisce per il lieu d'accident. Il provvedimento d'aua la fraktion de Susch na sei a bitch periklita uschia Konrad. Kurz zu entel accident, deinels però prendi ort funktion in a funtauna daua en la vigilanza dal lieu dell'accident. A cejun della radunanza generale dell'ONU a New York, il presidente della Confederazione Guy Parmala face un appel per la collaborazione. La fidanza tra il spaiais giaia e na vos, il protezionism s'augmentia, quena per tutti a becimo la segirtat, ma ben era l'economia mondiale uscì a Parmala. La Svizzera scopaiais delle montagne e la svalza è in preis da surmontar qualche separia. La Svizzera neutrale, pentino del presidente della Confederazione, era in avvenir a porger bun servec per schiaffir in spazi per il baraz, uscia in lieu, saia Ginevra. La prima giada da Pilzer Cladura in rappresentanz del Stati Uniti e dell'Iran sind scontrats per discurs directs an conferma oma duas partides da guerra. Il discurs da traisuras allur della radunanza generale dell'ONU a New York sind stats figibuns a comunicia il presidente americano Donald Trump senza nomnar details da vart il contegn. Medias statales iranaises rapporten che l'Iran ha fatto condizions per una reavertura della via da Hormuz. Trantra auter che il Stati Uniti abolescian la bloccada marittima avant la riva iranaisa. La compra dels avions de combat F-35 data anche dina da discorrer per quai il prece s'augmentane si becch clair quants avions de combat che la Svizzera survegni la fin finala. Il ministro della Defensione Martin Pfistra dice in vers SRF che in sappia tra ils emprims F-35 quant che els costien, schils daners tangien per 30 avions de combat na saia becch clair.
2: Wir wissen das noch nicht genau. Wir gehen aber aufgrund von Berechnungen und aufgrund von Gesprächen mit den Amerikanern davon aus, dass es etwa für 30 Flüger wird langen.
1: La Commissione de Gestion del Consell National aveva criticato in un rapport l'agir del Consell Federale in connex con la compra dels avions de combat, intanto che inzai discurrit in prezzo fix non è mai da in tal. Veninter il sport, hockey singlatsch. Il club de hockey de Tavau stor in plazzar Nico Gross, che sa blessabi del Lyon intern, e l'ha per quai engagià per immediat Martin Gernat. Il defensur slovac de 33 ans ha sottoscritto in contract en fin la fin della stagione attuale a comunicia il HCD. Il defensur slovac ha già giugà in la National League quai per il club de Lausanne. Con quattro i risultati delle partite della National League di Ersaira, il HCD ha perso fit strec contro Fribourg-Gotteron con in adusso entra saitar penaltis. Samuel Walser ha procurato con il dirigibile penalti per la vittoria del club della Svizzera francese. Per il HCD è quella terza terada in Serie e è attualmente in il penultimo posto della tabella. Il risultato delle ulteriori partite, Ajoa ha perso contro il ZSC Lions con 2-4, Vienna ha perso la partita contro Ambri Piotto con 3-4, Ginevra Servet ha guadagnato contro il Rapperswil Jona Lakers con 4-2, Kloten ha perso contro Berna con 1-4, Lugano ha guadagnato la partita contro Zug con 3-2 su entro prolungazione ed il SCL Tigers ha perso contro Losanna con 3-5. Vedainang tar il hockey regional en la Swiss League leitz HC Arosa pudi festival in prima victoria della stagion ordaifer contra la Chotfon ad equipe grigiuna guadagna con 5-2 ed uscia e la sin plazzet della tabella. Per l'HC Cuira hai per contra d'aina Terranda il club Grigiun ha pers contra Turgovia con 2-3 su entra 7 penaltis. Cuira è in il cinciavel plaz della tabella.
0: La meteo.
1: Oz pon in ziudare in dissu degli ife per grande parte rain, mo in il mesau ca il avant mes di caier auta. Las temperaturas maximales en la regiun da Cuira 35 grad, en sur selva 37-20 ed en lengi di notte 37 grad. De maunza forumen en il decurs del di per nivels pli spes, con in zig plievge es eventual ma in documentare in il partenz e lengi di na bassa.
0: Vias e traffic.
1: Per vide lavurs dorumir grip e sarà da parzial ma in la via da Malugia, trantr sel foglie se plaun da lei, quai davente la socie din quart fin las dodas e davente line din quart fin las cinch, la via vegna aperta mince mai durant l'ura entira, quai durant in quart'ura.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Rund Berildi.
3: Sis vergaules oggi ves vos ura de mossage vos ves centau el andrec el 23 de setembr a coi quater vus es vus quels que jois stadiun e stadiun a casa ves di notutina ni pitost el tip decorator de si sperš ca pusseivel ki va a prau cul temps. Io son pitost tip. Tot la deco resta sur on. Basta, in il studio hai un po' outer, ghirlandes, con face orange, ceces, cornes, a ton, che nos è a fa con la musica e la prossima mesura. Al microfono per voi, Annes Line Quinter, ci vis la voce in bidi, ort in studio de ton.

0: Musica e radio, con musica, ad quels gchonschen en terren con vus, ni forse pitost podcasts, cu vus meisens neu con auto, cioi tet leis al pibugen, dje es vus es os dje stei auto lu, se mai nus pi probabel le risposta, ni? Forse dat dje es ina canzun ca vus jois, se o monens neu con auto lu, sto quella en la playlist. I dati sembra canzoni che non si può adattare di tutta l'auto. Basta, la prossima è para e a Shaina in Gevish de Vus.
1: RTL Mia canzone preferita.
2: Mis nome è Saskia de Marmels e di Gevish Mr. Know-it-all da Teddy Swims perché ci i tel fitzgu genka la canzone di anti auto si vinga cesa. Et ich habe schon tot angen Fitch-Bälde.

0: Al gevisch de Saskia de Marmel, Steady Swims con Mr. Know It All. Taitla ella al pibugen e auto. Forse ella di grata e auto ad audio. Shalou. In bidi, grazie per quel gevisch.
1: Mia canzone preferita.
0: Ecco che è il Ray Dalton con Blood Running.

0: Autumn Leaves. Per l'enchata ton nie sempre verte de dots. A forza weis durant tet la ella e viu un pau feia in totes calurs che sgola atras al vent. I moment rovi un tocchi veselue propi oscia.
1: Il sempre vert dal dia.

0: Life is for living, Buckley James Harvest. Musica del son sociante, dos vnitz in papi actual, zem rönche che marcia el mon. Novitats con Olivia Christen.
1: In conseguenza dell'accident da car del 10 settembre suge in colazzora rund 500 litri diesel snil pra fin vers la Oterama. Quals vin actualmein allontanats della natira, ha declarat Livio Conrad, il manadre dell'infrastruttura della Vishnanka de Zernetz in du mondo della FMR. A cejun de la radunanza generale de l'ONU a New York, el presidente de la Confederación Guy Parmelin fat un appel per la collaborazione, la fidanza tra entre els paiais giaia e novos, quaina per tutti a bitch mola sedirtat, ma ben era l'economia mondiala. Hier sera il HCD pers fitch strec la partida contra Fribourg-Gottero, quae con nina dusso entre setar penaltis per il HCD e quae la terza terada en Serie A.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialista IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Las temperaturas maximales ein Ots ella Region de Quera ter 25 Graz, ella Surselva denter 16 Graz, dell'Endi din Alta 17 Graz. I am prim di ufficial de ton quedat in Suleiv, per grande part e cun ciel serein mo el mesauc, lau ai a jevomis di un pau neblas.
2: Vias e traffic.
3: Presentat il Centro de Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la ciaccia e velos in la regione. vasella-cur.ch.
0: Provede la vurs da Rumi e Greba e la vaia del Malogia parzialmente serrada dentro sei foglies a plon da lei. Quai de pi quar vergaula soc. Oz de tocan oz de mezzdì delas dodis a lupo spena vendelina a in quart tocan las tschun. La vaia vegn a viarte mince mai è durant l'ura antira, quai adina per in quart d'ura. In bienviadi adina biala mesiamna vus.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Alla prossima, 9 to 5. The Dolly Parton knustet line. Interessant, 9 to 5. Avon de kurt, gest veniu decidiu che venia da al vendredis al Dolly Parton Day. A zwar la California veniu lanciau quei di. Quei naturalment zwenter che Dolly Parton è morta de kurt sco di de regurdiencia. De codi est vendredis als 21 September. Forse weiss, als americani scriven je al datum contrari, che vuol di in prima al mainz. Allu al di paia 9 to 5 in giug de plaits, September 21, se sessen se interpreta ai, provede se canzun ani lu decidiu de metter quel sin vendredis al Dolly Parton Day, a quella canzun ca inspirau de prender quei datum tat lein sos 9 to 5.

0: Lingias pleinas der nostra emissione speciale della sera dici cuozza e la luebo pli le caccia a con quai è als salitz de caccia. Ier sera eran las lingias dec pleinas o della val d'andro, per esempio a Michel Arpagaus de Savognin telefonau mai collega Gabi de Gonda ad el veva visitas.
1: No vain, fitz bel da caccia, le fitz chiet, vain bell'ora, galdin la cominanza a Il cervo viene fuori da un contri da voi, speranza.
0: O bien, in cervo viene usato da degen?
1: È un cervo, a barrente in due, ciò.
0: Buonasera, Livio.
2: Buonasera, Gabi.
0: Oh, ciao,
2: Buonasera.
0: Livio.
2: Buonasera.
0: Benvenuti al salito di caccia e a te.
2: Yeah, grazie, Fitch, c'è casualità che noi siamo stati grati anche noi siamo stati stati alla Biala Val Nandrovi da filmato il telesguardo. Adesso grazie una volta in te, già con Kurt. Adesso, già. Yeah.
0: Okay,
2: Don Shakel, Burin Glasvin, a dos mende de Kajou.
0: Yeah, asko Gabi. Oi, alle voliu se vi. Koi se di stau, e che nies moderatur livio gestel a, insomma, facilau.
2: Fitch, bi, es ist stau. Sanza nus ein presentau lentir di Kajouz, wenn den trauter filmau kul Fabio Luz, kul pi al Grijun pel moment, ade kun la Matilda von Vila la nom kajau sbaglio bo che e che è cacciatura ad ben discorso de via differenti temas also ne una febbia la causa in che casa ad oz con Laura de Valencia questa portabile
0: date lupa de vase per vus el telesguard quale storia a quels bials malets per vus forse è interessant per esempio al cervo de Sis al cervo Lancet La caura che mod starniglia al cavriel lancetta furchetta e aun in qual prede che manca annunziasse weiss ternus oz da meseles indisch s'informatia che manca un tot si nossa pagina d'internet totes infose de historias de Livio Kistel che compagna divers cacciadures e lets in fleiss ternus in rtr.ch

I Can't Dance the Genesis. Il 23 settembre è tonanciat con noz e astronomica main. A temps de ton, per mai è adina un pau. Quei temps go? Temps de schare vivere un pau la fonza, amara films che sauden simplement al temps de ton a quel d'un vieren. De coca quei ex aig de scheia, quella associazione bien in sa di Harry Potter. Minchon de scola anciaven els films cun la fin de la stat, paia un viers aia ton. L'atmosfera als films, le calurie, pita sciri a tempra de ton, quella scena è stata molto chiara, tra l'altro, il sole è piuttosto che con mela, non c'è scoia e ton. Proprio la grande parte del film è completamente atmosfera di ton nidumvieren. Ad un'estranza di, è forse un piuttosto il momento di reinare per quel film. Perché il 21 dicembre viene la serie di Harry Potter e lui viene scritta una nuova storia. Ma chi sa, se quella viene forse a mi dà quel che non conosceva Token the Crow. Poi, buona cagione di un gamera als films, è interessante la musica, quella che vuoi disco, ai da John Williams per la serie, viene in autor, Hans Zimmer. Sa, poi, viene dec interessante con quella musica. Se una icona sorprende cella, se ho che semplicemente non gamera als films per venire un po' in quei mon de ton.

0: Las novitats der RTR.
1: Els suschen ins vida lontanar diesel della natira suenter l'accident da car. E la collaborazione mussi e fermezza e bit flaivlezza, ha detto il presidente della Confederazione Guy Parmela, en ses plet alla radunanza generale dell'ONU. Como dusels temas, oz les nof. Mio nome è Olivia Christen. Biendi. In conseguenza dell'accident de car del 10 de settembre, suscia in colazza ora radont 500 litri diesel in il Pra fin vers l'Aua Sotterana. Quels vengono attualmente allontanati dalla natura, ha dichiarato Livio Conrad, il manader dell'infrastruttura della Vishnanca de Cernetz in Dumonda della FMR. La fine mira sai ad allontanare la rasada de diesel senza che la haia in influenza sin len che cura di speri il lieu dell'accident. Il provvedimento d'aua della fraktion de Suschna sei ein bisschen periklitau schia Konrad. Kurz während der Accident ein als però prendi ort funktion in a funta una daua in la vigilanza dal lieu de l'accident. La Svizzera è il quart miglior paes per persone pensionadas, quemus in congual internazional. L'on passare la Svizzera anche nel terz platz da total 44. Las migliores condizions per persone pensionadas porge attualmente la Norvegia, su andada l'Irlanda ed il Paes Bas, quemus il Global Retirement Index 2026 din Institut de Finanzas Franzos. Per ses congual dovra l'Institut quattro facturs, finanzas per la pensión, benestar material, sanedat e qualità de viver. En Svizzera ins domandà 400 investurs privats e 150 cusagliaders de finanzas. A ciajun della radunanza generale dell'ONU a New York, ha il presidente della Confederazione Guy Parmela fatto un appello per la collaborazione. La fidanza tra i paesi già è una voce. Il protezionismo s'augmenta, quena per tutti è becimo la sedertà, ma ben era l'economia mondiale, uscia Parmela. La svizzersco paese delle montagne e le valls ha un prezzo da surmontare qualche se separa. La Svizzera neutrale, ventenor il presidente della Confederazione, era in l'avvenire a porgere buon servizio per schiaffire in spazi per il barat, uscia in lieu, saia Ginevra. La prima giada da Pilzer Cladur in rappresentanz del Stati Uniti e dell'Iran sind scontrats per discurs directs, an conferma oma duas partidas da guerra. Il discurs da trais uras all'ur della radunanza generale dell'ONU a New York, sein Staatsvig Buns, a comunicare al presidente americano Donald Trump, senz nomnar details da vart il contegn. Medias statales iranaises rapporten che l'Iran ha fatto condizioni per una riavertura della via da Hormuz, trant rauter che gli Stati Uniti aboliscono la blockade marittima.
2: La meteo.
1: Os ponins giudare in disu del gife per grondo part serein, mo in il mesau ca l'avant mes dicia e rauta. Las temperaturas maximales en la region da Cuire tra 25 grads, en sur selva tra 13 e 20 ed en legge di notte tra 17 grads.
2: Vias e traffic.
1: Per vide lavurs dormir grippe sarà da parzialma in la via del Malögia, tra 13 foglias e plaun da lei, quai da pilas occhi din quart, ten fin las dodas, e l'uro puspè da venta linee din quart fin las cinc. Le vie vegna verta mince mai durant l'ura entira, quai durant in quart'ura.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Ie quattro gaules nov.
3: La Damaun a la Saire.
4: Neua Tuniozza scheue ci a motiv de fa oz in vive. En qual gratulazion aio pront cauter mai per pitart. Per ci a neua ca quellas van udis en curt. Nus rodene oz ina scadiola la cupina de derter con quella Sainz Cas e fa viva. Il microfono Anna Sline Quinter, ti vige il piale mesiamna.

Oggi vaccau las nov, sin undas revanches. Als Pigrons fans san probabel già de maun. Na, bu de maun. Vendredis se capesce. Lucu, nova musica compara a Dina. Desi da in a nova single da Taylor Swift. Patient Zero, duele ve nom, tona la annunziau. De pli, sain san bu, mo che la compara vendredis. Ah, gels fans pot. Probabel strusch, blisch, bitja. Basta sil mainz, e vignu annunziau la musica della vegn immediata, che schiedic vai djebo. E mi cicastat lenzo sinne de della Elizabeth Taylor, della Taylor Swift.

0: Taylor Swift. Venderdis datilu ina nova da della quico ina del Davos album che la ediu. Oz als 23 da September nus vein servenu 3 gratulazions a Schritt pel di de dots. Perina per Lea Sofia Kienz de Ramosch, Kastjots Festival jo Chavel Anniversari, Ursina Tomat de la Pun Chemuest, ka Festivalschot Sisontinons, a Sisontachunons, Festivalschel Wendelin Jakomet a Mumpe Medel. A vostres cordiale gratulazion e de maie wart tot al bien per vies proxim on de veta. A chavusen conoscisens, jikods anniversari.
1: La cupina. Presentado bogn en giadina a scuol. Il bogn con aua minerala. Bogn en giadina.ch.
0: Lu è la numbra 0800 20 20 30, 0800 20 20 30. Se vuoi leis regalar ad insti la cupine ca oz als 23 de settembre anniversari, io se leggo il sin vos telefons.

0: La Sina con immer und ewig. Al 23 de September van nos gevis a la cupina a Denise. Telefon venza de tons reniu de Rabius, quae de Regula Mognetti. Biendi.
1: Biendi, biendi.
0: Chi asci oz festival anniversaria? Chi les gratula?
1: De oz les gratula da mia sora Pinche, che festivesse siu miet centenè a Denise. A divisa tot bien, buona sanedat, che se divis mondi na in vigor, ma dot se gaine in viva con ella, nos faliuns mai na maglietza, che con ella godaine la fiasta fa gaine la domenica, la gronda.
0: In miez centenè, c'un contons, speciale vi dicne, schon de fan per fiasta.
1: Proprio speciale, gliele su e di. E godinus lo.
0: Allo tot schon organisau per il di de dots?
1: Ja, pre un anno schon. Ja, ja, un pau dati lo an sorpresa, c'hai vasainz lo.
0: Ja, tot asci in sbutta di il radio, ne vesce?
1: Na, tot asci in sbutta di.
0: Ai grad vide tet la.

0: In 2 minutes eisi la mesa a turnaus an vos el studio us per supprender co el microfon per vos ei Sergio Guetsch. Benvenuti a vos, Sergio.
1: Hallo, grazie.
0: Co vesi otter tei, che spetta nos auditurs ed auditurs.
1: Oz accompagnainz a Rico Florin, el è il protagonista da nossa cugina osa il settembre. Mm-hmm. E Rico Florin tradesce con che spetta cereios, che el cugina il pigugent e canta dei. Ci vota el, che el vo a far comisciung, zazzo che gli è terel becengale na ciosa da 10 minutes, el dovra schon time per ir a far comisciungs, che gli si valas 10 e gugent, speciainz a erotz, vos telefon per annunciar la preda, il cerf da 6, il cerf da 8, er il gabler, en anche liber da annunciar e inza ce ci vagn schon creia propa anche mai gia, an mince case neda ils da vos ons bec, in terz dallas nominazions per gudanier la patente da ciaccia per lo tron en finia nosa donas.
0: Oh!
1: Può essere la probabilità più grande che c'è una donna godogna keston la patente da dir a ciaccia per l'otron che il vigno allora a zamusar sguadegna alla fegna dalla ciaccia in ulteriore preda vancio marvegliaz da vossa annuncia che il sguadegna ozza la sdigia mesa.
0: Forse le gedini semplicemente mir.
1: Complimenti alla scacedra.
0: Ja, ci sa, forse tradesce Sergio, eh? Vuoi sapere che sei la spezzeria preferita di cucina, eh? Ci sa, Sergio? Ne dici a noi?
1: Ma, non so se, non vuoi più speziale, sale e pepe.
0: Sal, almeno.
1: Paprika.
0: Paprika. Ah, jetzt gusti in strusch.
1: Tutto c'è recept paprika funziona era degna fischbani.
0: Per me è sal. E minchicas. So, shalou, divisio vuoi in Bidico in compagnia di Sergio Guetsch. Bicke vus weist et laut auch in de Kau, a bisch vus resteis wiener wansinosses und es fijai im BD, ein Prem, offiziell de Ton, a schkodine prendi pacific.

Il è la sa nova mesa. Totegna Noa e Cunci, RTR accompagna vosoters Gugent, al microfone Sergio Guetsch, Gioveschen Bunde.

0: Il è stato bi scoadina, a Schizun a un pibi.
1: No vaina podu schluppedare un bel bov de corona, un do de giun, de 72 kills.
2: Ai, questa fa una festa.
3: Questa fa bene l'arme.
1: Tutta ora della vetta, Sessio.
2: Also, di si sco metter paises macarons.
0: A per cui invita RTR al salit de caccia porzion dobla sco finale. Quai live della Maiseradonda del Hotel Graina Arabius, mardis al 29 de settembre dentro les 8 e les 10. Vigni, godi la compagnia e telefonai per salida a gratulà. A tocan lu.
4: Sono in avento in bot chatluf e qual ci non è in cingotta non si perde le oraglie, che è in ciò non c'è buono e sterdure.

0: Ella RTR la mesenda, il è in carta las dish, si ishes d'anturn.
1: Che ciausses!
2: Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Bons an la valetta da 100 avance francs o centiglia jackpot per angivinar la ciosa. Dat il quel stress chavazins ci descriven la ciosa.
3: La ciosa è savens obbligatorica. La ciosa comunicescia in sacè. La ciosa dati in differentes grondezzas.
0: Forse vets ir schon vossas ideas. C'è pudes che l'esser 0800 vanc vanc 530 RTR ciosas.
4: Bien
0: dit, que oi d'ouf de Surain. Bon dia,
4: La cazzola del velo.
0: Cercianza la lieix del velo, la cazzola del velo. È savenza obbligatorica. Comunicescia in sace, idat ella an differentes grandezas. La lieix del velo. Cercianza. Bec. Grazie della partecipazione, Imelda. Gugente, no treda, puspe. Bella mesembra.
4: Grazie a lei, ciao.
0: Proposta numero 2. Ci les ir pruar. 0800 vanc, vanc 530. La ciosa è savenza obbligatorica. La ciosa comunicescia in sace. Idat la ciosa an differentes grondezzas. C'è pudes che il er anc esser la lieix da velo. Ebec la ciosa ci cercian 0800 vanc vanc 530 i vets ven avant la chance da gudanier bonzan la valetta da 100 a vanc francs sigarteggia da angivinar la ciosa. La ciosa è savenz obbligatorica. La ciosa comunicescia in sace. La ciosa datil an differentes grondezzas. Proposta numero 2. RTR Ciosas, ci è il telefono?
5: Buongiorno, hermano.
0: Buongiorno, hermano.
5: Quindi?
0: C'è la vostra ponderazione?
5: Sai, buongiorno, curiaia, se io ho studiato in una camicia, ne sia.
0: È una ciameigia, eh?
5: Yeah.
0: La ciameigia. La ciameigia è... Erbec, la ciosa, ci cerchiamo. Grazie, hermano.
5: Grazie.
0: No, tre da puspe. Anche tre chance si gli ho per guadagnare ci prova scu numero tre. Coe RTR ciosas.
4: Bindi, che è Doris Kadosh de Zetzwil.
0: Fa piacere, yeah. Doris Kadosh.
4: Io hai ponderato quelle... io sai bo proprio sco che in sti in romanz vestes de salma mensch in zwakun sil lag
0: vestes da salva mainta perche bec yeah. In dovra elas savenz schon zwa senilai ha
4: je yeah, di et zerz logen sei sie obbligatorisch.
0: E communication in sace e dat elas er an differentes grandezas. Ed antander bec la ciosa ci cercianni.
4: Lupi di...
0: Grazie della partecipazione. Salezza Zetzwil, Doris Kadosh.
4: Grazie,
0: anche due chance. 0800 vanci vanci 530 RTR ce ciosas.
6: Buondì, qua è Marlin Solinger.
0: Savez esser la auditora della Valmisteir la più prominente oz sigarteggia da angevinar la ciosa.
6: Ma è prof con alci. E questo per una tavola, per le vie ciampestre o per le vie che vanno trasluate, ci discomanda per veicoli con motore, con teufs, con velo, con teufs, con velo, con teufs, con autos, con teufins, tutto ci dà motore, e se su tavola ci dice obbligatorio, ci non dà niente con quel, con veicoli con motore.
0: Ma se gli ho dati in Castello?
6: Se dai ci sti, Oder bist du in einer Permission, oder?
0: Okay, tot clear. Marlene Solinger cercianza da tante erbec che la stavas.
4: Belde,
0: mesemda, anche una chance, oz datiglia, da Gudanier, bonzan la valetta da 100 avanti francs, RTR Ceciosas. Proposta numero 5.
1: Vingi Sergio, che è Maria Vincenzi.
0: Buondì Maria.
1: La gravatta.
0: Si bec la ciameja, forse la gravatta.
1: Già, perché che dentrino alla banca, non io sto invece di gravatta.
0: La gravatta. La cravatta ed è sgugente il jackpot a Maria Vincenz okay. Cercianza da tante erbec la cravatta
1: non problema
0: bella mesenda
1: e
0: la prossima chance da Gudanier vets schon duman il odo in per differentes fitch bungas propostas ozent anche la runda da G la ciosa che la vainza da tante beciank cato perché è una domanda bonzan la valetta da 130 francs an forma da bons domang antil jackpot.
2: Ciaus! Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: Las novitats ter RTR.
1: La banca UBS doa esigirar lur participaziuns all'exterior cun 90% capital essenzial. E la Svizzera tramette maximal main 12 ulteriori soldats per la missione da pace in la Bosnia-Herzegovina. Come ad usel stema sots las deis, mio nome è Olivia Christen. Biendi. En la dispita da vart prescriptions d'agen capital pli rigurusas per la banca UBS, mos il cusedels centuns di Rezza. La banca gronda svizzera doa esigirar lor participaziuns all'exterior cun 90% capital essenzial, a decis il cusedels centuns convencionov contra seders vus. E se tracta di una proposta da minoritat. Las novas reglas d'agen capital doa infar pli restrictiv il dispositiv de too big to fail. Già van veven la banca UBS ed unions d'economia mia grondas comunica che uscina regla doneggiasa moda persistente la capacità da concurrer. Sco proxim tractil cusel nazional, la facenta. La Svizzera tramette l'on proxim maximal ma in 12 ulteriori soldats in la Bosnia-Herzegovina per la promozione della pace. Il Cusel Nazionale su andà al Cusel Ciuntunze da Rumi in differenza, quai concienci un canto contro 36 vursts. Oriund voleva la ciombra gronda tramette maximal ma in 36 ulteriori soldats, quai con l'argument che uscina augment rinforzas l'engagi solidaric la Svizzera per la promozione della pace. Actualmein sustain la Svizzera la missione con maximal main 20 soldats. La Svizzera è il quart meglier paese per persone pensionadas, quemo se in congual internazional. L'an passà era la Svizzera anche in il terz plaz, da total 44. Las migliores condizions per persunas pensionadas porge actualmein la Norvegia, su andada l'Irlanda ed ils Pajais Bas, quae mosse il Global Retirement Index 2026 din Institut de Finanzas Franzos. Per ses congual, dovra l'Institut 4 facturs, finanzas ter la pension, beinstar material, sanadat e qualitat de viver. In Svizzera han ins domanda 400 investurs privats e 150 cusseliaders da finanzas. La prima giada da Pilzer-Cladur in rappresentanz dal Stadis Uniz e dall'Iran sind scontrats per discurs directs an conferma oma duas partidas da guerra. Il discurs da trais uras allur dalla Radunanz Generale dell'ONU a New York sen stats figibunds a comunicia il president american Donald Trump senza nomnar details da vart il contegn. Medias statalas iranaises rapporten che l'Iran haia fatg condizions per ina riavertura della via da Hormuz, trant rauter che il Stadis Uniz abolescien la blockada maritima.
2: La meteo.
1: Oz ponins giudair in dis sulle life per gronda part serain, moin il mesauca e l'avant mesdiccia e rauta. Las temperaturas maximalas en la region da Cuira tra 25 grad, sen sur selva tra 16 e 20 ed en legge di notte tra 37 grad.
2: Vias e traffic.
1: Per via della Wurz de Rumir Grippe sarà da parzial ma in la via dal Malögia tra entre sei foglie e plaun da lei, quai da pi las 8 din quart e fin las 12 e l'ora puspè da venta linee din quart fin las 5. La via vegna verta, mince mai durant l'ora entira, quai durant in quart d'ora.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Mesdì, Mes Radio.
5: Aglia microfone Sergio Guetch, giovesce una bella mesenda, oz e pushpe Rico Florin. Nos già stan cugina ossa il settember.
6: Ja cugin efficient. E loro stare anche in cugina se mali stessi sono anche una mezz'ora o tre quattro ore a fanfognere intorno. E questo è il bel.
5: Si splagiair per la cugina, el sentiz pushpe pitart.

0: RTR la mesenda 10 minutas fa solas 10. Savez schon c'è cucinar oz? Ci so c'è ci stat seglia plan da menu oz da Rico Florin? Forza che il co?
1: Ma fatmi ad ant il voc c'en schmasdül da pasta e verdura con soia e quella latte da cocosnuss. E allora ne ha scritto che ci hanno fatto le ingredienti e tutto. E allora stanno a fare il nome per mettere anche il dings. E lui dice la donna, dice, ah, dai in riapi. Ma come vengono stessi in riapi? Lui ha detto, Rico Japanisch.

0: Ischas a nossa compagnia che la RTR la mesenda.
1: RTR. Nossa cugina.
0: Simple è saventer bun cucinar con sale e pever è il preferia. Scivò tenor Rico Florin da Samedan. El è adegna puspe bun per surpresas culinaricas. Bavegna alla cucina da dots. Eba sale e pever sto simple mangesser. I dat dantant soner otras spezzereias per Rico Florin dependa er un po' cecens cucina.
2: Un schön Steak gewürz, quasi ein schmaschrakeles Fischbum per Charne schee, quel dovri, l'urner per pesce una spezzina da quella bottia. E esce, vieni di un po' insieme.
0: Sì, a te domandate forse, Rico Florin, cugina, scigo gente, perché cugina è il bec con spezzereie ed ervas fresces? Che gli ho in bunga motif?
2: Piuttosto quel zalvaiderin, perché quel zanaia d'una. E in Nürt qua per noi, Schaflunz e il Peterli, quel non è schon da dirte, per questo punto, quel due mais qui nel giardino, da non è da ciò più nulla.
0: Per sruvagnare sia spezzereia, va el schon si va da bler sonst an bottega, anten la madema bottega, scucci al setz dei e el in un fant d'il co. Palò ins canoscia el er.
2: Qui sa madana pigibune, cognosa tutto gli altri che io. Era il smetziers e quel slam cuselli in dünne e dann dünne buona roba. E aveva niente far commissions era loro vezze schliauce, ce le novezze, per dare una badarlada e per te qua non era dünne verdose ures.
0: E per tot quel o el er in plan, Rico Florin.
2: Una fis buon. Loro vezze ciasa tot bina qua ciò drof. Ce lo compresano da gusti e ossia. Noi fece dünne il venerdì, poi mai in la sera. Mettiamo sempre il plan da menù per tutto il tempo. Loro scrivono sulle commissioni e vengono la sonda a fare commissioni. E comprendo tutto qua ci va. Loro dovranno lemmene bere tutta la roba fresca.
0: Eira far commissions, cozza terra Rico Florina Badusa Uras inclusive dar dalla baita e el se lascia gente inspirar dallas commissions da d'otters cecens pudes er anche tot cucinar. Rico Florin da Samedan il protagonista

0: Sabec, c'è ci è pi gref s'aggiatare in cerv da carunga, ni annuncir la preda, bel e tots dus.
1: La preda, presentata alla Banca Centunala Grischuna, gkb.ch.
0: Può esserci vin messa pida dotti il radio, ci c'è noua e cura, lasce saverci vessas gugent annuncia la preda, il cerv da seis, il cerv da ocio, era anche il gabler, e er anche liber da annuncir tranta roter. Far che il savezza scuadegna con telefonare ante il studio, 0800 25 25 30, da lunga savainza ir ciccio ozzi il clec, da destra il telefon da RTR 0800 25 25 30.

0: E dat ena ulteriora annunzcia da preda Edith Steger da Muster, lessera quintara nous ossa, da den bel moment da ciaccia, c'è lessas annunzcir.
1: Io les annunzia al taur de doc, per mia figlia, il Silvio, a città 4 de settembre, le domande alle 9, si coverdires.
0: Scu isas nias a saveir?
1: Io ero di un miravol del spinz di Adel, Adel ha dato un telefono a dire che lo visitavo. Poi stavo da Deutsch, Adel ha di una bella fotografia, di.
0: Belz moments, Edith Steger, c'è una vostra impressione dalla ciaccia da Caston fino a nossa?
1: Poi è stato per noi, per la nostra famiglia, una buona caccia tocca a noi. Gli uomini hanno esitato, il figlio ha esitato, ci vogliono più.
0: E il figlio Silvio Steger, ele con che ieri nominò per guadagnare la patente da ciaccia per lo tron, saleizza gli caceder, Edith Steger, e Giavigiania ven avanti in belle buon time.
1: Grazie, Fitz, Sergio, di inviti.
0: Adia.
1: Adia.
2: La preda, presentata alla Banca Centrale Grigiuna, gkb.ch.

0: Tegar è nominò per guadagnare la patente da ciaccia per l'Otron. C'è dat il scigliò, Oz?
1: Il challenge.
0: E un tip per Oz inter la Val Schons. Erwin Dirnberger divertesce con differenti scene di Minciade e magna il pubblico tras la cia sia donna Evelina serva tergegli pastizzeria tradizionale. Tot quel onom Geschichten und Gebäck ozzainten la casa storica a ander alles Kater. E schonotz per duman a scuola in til Hotel Bella Valle e il proxima Café Romansch, quels cafés romansch promuoven il barat linguistic e cultural tranter la popolazione locale e las persunas nov arrivadas. Duman avant mezzde a partir dallas dish a scuol Giavijan schonos bungs cafés.
1: Il Challenger.

0: Bellischens a nossa Compagnia an Endes, Minutes Eilas Endes, sci ischens schon da Mezzaint.
1: In Bocca Tluffa tots, i jodai la Caccia Grigiona.
2: RTR Impuls.
0: Impuls da Caccia con David Spindler.
3: La midada tanter Claire Estür. Mince di moments specials. A moquet, ma plein energia la bonura, al prim caffè, davant fanestra la contrada a mo indefinida, a mo nulla non es decis. La saira con l'atmosfera calma, un'altra energia. Quai c'è il dipo de a porter, al portà, is a po lascerir, is a po lascer per bön. Tanter sciur e clair, tanter clair e sciur. La lume del di vegne va, senza ci s'es propi bun de dir cura precis ci des ni clero sciur. Mince tant s'es la saira mo orignert, a studia ci des giusto mo clera bot, intant ce tu das aua alas flors. Ilura novezza spinua. Illuja la steila de la saira, la Venus. La bonura sin una gita, tot s'es mo sciur, tu ciaminas su vers una montagna e ce ce non e badas ci des cler. Las conturas definides, vers ost bades vide d'una splendur fina, in giù c'è il solai ven ben bot sur el spi de la montagna via. Tanter sciur e clair, tanter clair e sciur. Momainz per una reflexion, momainz per bunas ideas, momainz per scioglier problems, momainz per cifre forza per ir in avant, momainz per far una posa, momainz per lasciar ir. Durant la ciaccia momainz ci deciden per vita e mort.
2: Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: Cuira quinta per l'Omprox con un deficit e la banca UBS doveva segirarsi e societats affiliadas all'exterior con 90% capital essenzial. Come dus els temas, oz les indis, mio nome è Olivia Cresten, bien-di. La città da Cuira quinta l'an proxim con un surplus di expense da 2,2 milioni francs. La regione sa entrante rauter costs pli auts della scuola della città ed expense pli autas per la git social a comunicà la città da Cuira. Il budget 2027 da Cuira quinta con expense da 342,8 milioni ed entradas de 340,6 milions francs. Tien inclus en las mesiras de l'imprime seconda prioritat del paquet de discharge que en la competenza del Consell de la Citat. Quests resparents monten a 4 milions francs. En la dispita de vart prescripcions d'adin capital pli rigurusas per la banca UBS, muss il cusserls centuns direzza. La banca gronda svizzera doai segirar sias participazions all'exterior con 90% capital essenzial, a decis il cusserls centuns con 29 contersedes vus. I se tracta d'ina proposta de minoritat. Las novas reglas d'adin capital doai far pli restrictiv il dispositiv de too big to fail. Già avandvaven la banca UBS ed un Unions d'economia grondas comunicia che usce in regla doneggiassa moda persistente la capacità da concurr. Sco proxim tracti il cusel nazional la facenta. La Svizzera tramette l'an proxim maximal main 12 ulteriori soldats in la Bosnia-Herzegovina per la promozione della pace. Il cusel nazionale su andà al cusel del centunzi da rumi in differenza con 150 contro 36 vus. Oriund veleva la ciombra gronda tramettere maximalmente 36 ulteriori soldati, quae con l'argument che uscì noc mentre rinforzas l'engagi solidaric della Svizzera per la promozione della pace. Actualmein sustain la Svizzera la missione con maximalmente 20 soldati. La Svizzera è il quart meglier paes per persone pensionadas, quae mossa in congual internazional. L'an passare la Svizzera anche nel terz platz da total 44. Las migliores condizions per persone pensionadas porge actualmein la Norvegia, su andada l'Irlanda ed il paes bas, quae mossa il Global Retirement Index 2026 dell'Institut de Finanzas Franzos. Per ses congual dovra l'Institut 4 facturs, finanzas ter la pensione, benestar material, sanadat e qualitat de viver. En Svizzera nins domanda 400 investors privats e 150 cusegliaders de finanzas.
0: La meteo.
1: Oz ponins giudar indi sulle liv per gronda parte esi serrain, mo en il mesau cae lavant mes di cia e rauta, les temperaturas maximalas en la region de Cuira ter 25 grad, sen sur selva 37 e 20, ed en legge di notte ter 17 grad.
0: Vias e traffic.
1: Per via della Wurz de Rumir Grip è serata parzialmente la via del Melugia, qua 36 foglie si plaunda da lei, qua da Pilas 8 di un quart, infine le 12, l'ora può spedaventare la linea di un quart fino alle 5. La via viene aperta, mince mai durante l'ora in tira, qua durante un quart d'ora.
0: Qua è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni ci sono rtr.ch.
2: Bella ora, fegnan vancegna, grazie, oz, giavisagnan, bel de daton.
3: Das color, il cielo blau, il vzude de l'oggi de venti, de las montagne, segno.
2: Da giavisì, reci, giaia, era vos autres, oceia. Al microfone, Sergio Guec, allegra.

0: Ossa Elia Ufficial, la stat vanche seis è definitiv passada, siva dalla noce passada cinche passolas dus, Elia Urt Vistra Astronomica a Ton. Dantant ins Dovra, l'astronomeia per saver ossa el a Ton, l'astronomeia varo otras facetas fic interessantes, probabil tangent dantant ils sentiments personals per santeiri a Ton. Siva in a lunga stat, cun caleiras e belora, vainz gia marvellas, ceci vusoters, coliez, conigliaton, coen impressions.
1: Eglia sgola dallas plantas, sgole sgola qua enturn.
2: Quillaton coliesce surtout certs menus da ton. Also salvagigna, catrata naturalmente fenomenal, gli aton, maroni soia figugent, aduce. E che altri tratti ci danno su tutto l'attorno, e sono insieme di belle.
3: Le bulis, ci vengono la prima neve da dire con schis, le scalors, i got.
4: Ma l'attorno è una fortuna, plein colors, ed è una vita ricca di tutta la nostra natura, che non va intorno a noi, di semplicemente una bellezza.
5: Allora io sei dufta pusciglia e grascia piuttosto.
6: Ah!

0: Gece a Belgi leiva un po' più frecht, per l'estate che oggi è un po' ciò, ci scheston.
1: Le colori, il cielo blu, la vizzuta dell'oggi del vento, delle montagne, signor.
2: Più volte era per me la ciaccia, per me è semplicemente sto un bene.
3: Ja, ci è bel ora e ci ho le figlie meiden e crodano giù. Anzi, erano animali, ci vanno a cercare da maiere.

0: Il caldo è così bello e buono, ci viene a più freddo perché ci, i giovani figli sono da balla per e allora è molto cool.
1: Sul letto mangio ci viene a più sticcare. Sdecca è una bellezza, con bell'ora attorno a noi. C'è fenomenale, però c'è a più sticcare la sera che il dura essere sbezzur morta figlia.
2: Halt freid eba et halt si onst du fitch freid navy allo et ke wer halt wischi gut gend
3: zu freid ist das masse freid ist das masse bod knife quasi pienna

0: Mes em da il la senda giamesa in a survista da novitats ossa da Olivia Christen.
1: La città da cui raquinte l'an proxim con in surpli d'expenses da 2,2 milions francs, quattro expenses totales da 342,8 milions francs. Las regions sa entran tra autre costs pliauts da la scola da la città ed expenses pliautas per la dit sociala comunicala città da cuira. Ena dispita da vat prescriptions daten capital pli riguruses per la banca UBS, mosel cusels centuns di Rezza, la banca grom da Svizzera do esse girar lur societats affiliadas all'exterior cu 90% capital essenzial, a decis la ciombra pitchna convencionov contra sede svus. La Svizzera tramette l'on proxim maximal ma in 12 ulterior giuldats en la Bosnia-Herzegovina per la promozion de la pace, il cusel nazionale su andal cusels centuns e da rumi in differenza.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Il accessoire fitch niceva lots spivels da sull'egli, oz egli da portot deccio sulla lieif, er duman anceva il di sulla lieif, il sivamaz de za forman dantant local neivlas pi spessas, surtot anti grigion del nord. A coira, inz poglia quintar con temperaturas da vancegn graz.
2: Vias e traffic.
3: Presentat il Centro de Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la ciaccia e velos in la regione vasella-cur.ch.
0: Per veia da lavors da Rumager Grepa è serata parzial manch la veia di Maloia tra Terseglia, Feuias e Plaun da lei e che gli anche finian alas dodes e da l'opuspe da venda legna ad encart finian alas cinch la veia vign d'antante aperta mincia mai durante incardoura per mincia mai incardoura durante l'ora antira. Buon viadi!

0: Ils saleits da Chacha on puspe procuro ir seira per lengias plagnas senza cici oggi il clec da essere al telefon è sto in auditora da Surses dalla Foppa dalla Val Nandro Michel Arpagaus da Savonin.
1: No vain fitch bel da Chacha le fitch chiet vain bell'ora galdin la cominanza a Is trair vignan for dan contri da vos per ainda.
2: O bien, in trair ve vignu zots da degen?
1: In trair son, aber rent in dus chomas.
2: Buonasera, Livio.
3: Buonasera, Gabi.
2: Oh, ciao, Livio.
3: Buonasera.
2: Ben vegni al salito da caccia e a ti.
3: Yeah, grazie fech, c'è casualitate che nous essono so che grad anche nous essono abstecca alla valla alla biala val Nandro vida filmato il telesguard. Adosso gagni una voz anteggia von kurt. Adosso già.
0: Gabi, o natural man c'era anche lì a saver scucci sei a stoce ci el veggia allo facc allo
3: fitch B esistau oz. Also nu sem presentau l'entirgi che oz. Vend entrato filmau cul Fabio Lucio, cul P. Aul Grigion pel moment. Ade cun la Matilda von Vila, la nom credeau sul baglio bo, che e che e cacciadura ven discroso de via differenti temas. Also, nio in effe biala causa, minci casa. Ad oz, con laura de Valencia oz. Questa
0: E noi siamo legrani schon ossa sen la contribuzione per il telesguard, insomma è la ciaccia grand tema che els deis ersen RTR online e savezzalo ven avant parter vos moments da ciaccia per nossa galleria da fotografias e vagnant il frataimp er schon sruenia passa 180 fotografias finian ossa il pi simple e termetter vossas fotis via WhatsApp 079-200 7007
4: Bewusst al Puls della Ghiaccia.

La mesenda en 7 minutes e les 12 suonda il magazzin de mezzdè con Georgina Janchi per les novitats Livia Caduff. Al microfone sto Sergio Guetsch, giovis buona patet, finiam pitart.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Tarada per la UBS la dispetta da capitale, la banca gronda 2 metri dalla vart de pridanes per crisis, pretende il cusè del stanz. Il mercato da quere bucetesce in minus da varga 2 milioni spion cavegn. Lu evita che giovanils che fanno apprendissati della gastronomia a hotelleria croden indipendenzas.
2: Grenzen zwischen Genuss, Missbrauch, Gewöhnung und Abhängigkeit sind schwimmend.
1: Les Regles sind nicht so sehr klar, aber wohl die Chance der Numerus Automobilists.
3: Ein Haufen, die einfach verunsichert waren. Und um dieser Verunsicherung vorzubeugen, hat man sie jetzt so signalisiert, dass es ganz klar ist.
1: Und hinter Jon schlugen die Stables, die schliegen, Tempo 60. Jeles Dodisch, ich bin Georgina Janki in Bi a Bien Mietzgi. Minus 2,2 milioni francs prevese il mercato da cui era il preventivo Pion Cavigne. De pli costs per le scuole del mercato e le expense per agit social che crescen. Quelle regioni principali che gli responsabili hanno un nuovo zavomesgi con presenta il budget 2027. Giancarlo Candinas.
4: Il budget 2027 de quere quinte con expenses de 342,8 milioni francs ed entrades de 340,6 milioni francs. Schon parte del budget ein les mesires de la prima e seconda priorità del pacchetto per discargar las finanzas con la competenza della suprastanza. Quels risparmi montano 4 milioni francs. Al 2027 vini plina von de novo moine da investizions de 2 milions francs e la reut termala, sco per exemple al scaldament e la climatisation che doi essere neutrala de CO2. Questo entra in decisione del Pievel. Adele scola Florentini se planisau d'investa 4,6 milions francs. Als proxim sons vini lu denterauter da Schwides Finanziales, con en grandile Schola de Mesans, la senazione del Boen Couvrich Obreau, niecula renovazione del Teatro de Quera.
1: A nus restei nel mundils danes, regles pi rigurusas pa la banca UBS. Bancas relevantes pil sistem ston metter de la mar de pli capital agen per filiales e exterior per cas de crisis. Quai volil cusè dil stanz. Fabia Caduff.
5: La politica es d'accord cha bancas relevantes pel sistem dessen survenir regles più severes. Vöt es de evitar un ulterior debacle sco cula Credit Suisse. Davoce quella esi de bancruta alla UBS surtut la banca in forma d'una fusion urgente. Il cusail dels stadis volus cha l'UBS stosu atemeter las filiales il exterior con un agent capital de 90%. La decisione es crodada clara con 33 contra 10 vusts, que erscha la Commission ci a tratala far oravant a proponu de svetemeter las filiales il exterior con un agent capital de 50%. Il Cusail federal vescugent a mo più dures regles, nempe che las bancas relevantes pel sistem stan svetemeter las filiales il exterior con 100% agent capital. Da voce la debatta es nida a fine ent il Cusail dels Stadis es la far pront per ir in discussion ent il Cusail nazional.
1: A nus restei nel Parlament il Cusail nazional ed entra anters efficientaus cu la promozion della pace alla regione del Balkan. Las novitats oz cun Livia Caduff.
6: La Schweizerin forza se s'engagi lauteron in Bosnia-Herzegovina cun maximal mein 12 soldats supplementars. Quai per la promozion de pace. So entre il Cusel dals Chantunza e il Cusel Nazional approva a quai. La missione da Pace ven manada dall'Unione Europeica. Ils 12 soldats supplementars custian 2,13 milions francs. Actualmein sustegna la Svizzera la missione con maximal mein 20 soldats. Per vide la crisi politica in il Pajais, sei a quest engage importanz per la stabilizzazione, a dice il Cusel federal. La Svizzera stossa preparar meglier contra l'intervention der Stadis Esters, tranter auter contra informationsfausses, quai vol il Parlament. El pretenda dalla Confederazione che la rinforzia sia abilitats d'identificiar, d'analisar e da prevenir ad intervenzions dell'exterior. Se necessari, doin per quai venir adattadas leges, per exempel per il servec secret. La Svizra è bepli il quart meglier paese per persone pensionate, quai mussa in congual internazional. L'an passat era la Svizra anche nel terz platz, da total 44. Las migliori condizioni per persone pensionate porge attualmente la Norvegia, so andata l'Irlanda ed il Pajais Bas. Quai mussa il Global Retirement Index 2026 din Institut de Finanzas Franzos. Per la compilazione dovrà l'Institut quattro facturs, finanzas per la pensione, benestar material, sanitat e qualità de viver. In Svizzera hanno instumandà 400 investors privats e 150 consigliaders de finanzas.
1: Ad ossai exterior, l'Uara e l'Ucraina, la Russia attaccau in porta la regione sud-ucranese, onde essa?
6: Denor las autoritats ucranaises sa entranter auter venits tuchats magazins per medicaments, rauba da tenar chasa e mangiativas, sco els scriven via Telegram. En pli, ai la Russia attaccia in bastiment de vicira che navigesce sot la bandiera d'Antigua e Barbuda in la Mar Naira. Il capitani sa e veni mazza. La taccia ai acciagiuna in incendi chins ai adentans pudistizar. Il resto dell'equipa sarebbe venuto evacuato dal bastimento. Suenter las inundazions desastruses en il Nepal la fin d'avost dati ulteriur agit per las persunas a lieu. La Banca Mondiale ha annunzia che la mette a disposizion fin a 170 milions dollars, tranter autor per las mesiras immediatas dalla regenza e la res Rekonstruktion d'infrastruktura kritika. Avant circa in mai sae en il Nepal in a gronda part din glacerut, giu e tras quai aia da inundaziuns. Radunt 1400 personas saen mortas. Plirs milis en anca dina spariz e la cercia continuescia.
1: D'Antonio Zivigneu, 7 minuti svergau las 12, in louvratori per prevenire dependenzas, tablas de signalizzazione che fan fine confusions et in iniziativa che vuol garantire medicaments, da quai discurinza non s'demasgi.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Medicaments che sono necessari al provvedimento di base che vengono prodotti in exterior non che vengono le strette con furni. La Svizzera sente più e più la mancanza di certi medicaments con una iniziativa dove il provvedimento viene garantito a lunga vista. In una garanzia dati mai, d'Anton insa sensibilizza a prevenire che giovanils che fanno apprendissati della gastronomia vengono bu dependenze, con quelli vengono stati in contatto con alcohol ed altre sostanze al plaz de lavur.
7: Questo è un tema ed un ora bler alcohol, sia che birra, aperos o cera d'una.
8: Man wird nicht angespielt, dass man konsumieren sollte. Aber man ist natürlich recht viel halt in der Umgebung mit Leuten, die das halt konsumieren.
1: Es ist die Via Principale zur Selva, die in der Schleine Jonna funktioniert, senza. Aus alla Polizia montau tables, geschliegen, tempo, si sonta. Ciel blaue Bessulei beneventen, ihr Tunka, an Cietots.
0: La Meteo.
6: Oggi stati Blair Suleil, le temperature maximali sono 35 gradi in la regione di Quira, 16 e 20 gradi in Surselva e 17 gradi in Lengia di Notta. Dera da me un comincia il dì sulle liv, il suo intermezzo a forma nivels più spess, soprattutto nel grigion del nord. A Quira ponins da me un quintar con 25 gradi.
0: Vias e traffic.
6: Per via della Wurst der Rumir Grip e la via del Malöcia Sarada parzial main, quai tranter sel Föglias e plan de lei. La via e Sarada mincia mai la bunura tranter las 8.15 e las 12, sco era il suentermezzi tranter lina e 15 fin las 5. La via ven però aperta mincia mai durant l'ura intera, quai mincia mai per in quardura, quai va la fine con venerdì da mezzdì.
1: Avunda elektricità, avunda aua, avunda victualies, nie avunda munizion. La segirtat del provvediment efficient pica mai la politica federala. Cavazzins sconovas ovras a tomaras ni de plidanes pa l'armada. Ad ozzo entremasi tractil cusè nazional in ulterior sector nu acchiva pa la segirtat del provvediment. L'iniziativa gè a la segirtat del provvediment medicinal. Adrian Camartin en linja directa de Bern, c'è il coc dell'iniziativa, chi sta de vostir?
9: Gia lanciau l'iniziativa an diverses persones ed organisaziuns o del sector de sanedat, quei ein also medias, apotecers, drogists, denton ella pharma ed organisaziuns de patients e de consumenz. L'intent principal de l'iniziativa ei de garantir a liungavesta il provvediment d'importants remedies, de medicaments importants e de rauba medicinale in Svizzera ed eben de combatter streches de fornazion.
1: Os schonots dati gie deposits de reserve per medicaments, tonjo quai bon?
9: Ja, eben, mo per parte demo per in cert temps, malgrat che la Svizzera possede già in industrie de pharma importante, also Basilea, cus dus concerns Roche e Novartis, quel sauden ja keu tils grons del mon, malgrat quai vina dine pli pauks medicaments produzi in Svizzera. L'apoteca del mon, schins les die schia, se samfla orzen di el'Asia, leu a eben la produzione e pli favoraivla, quai sa daventaibelu in problem pil provvediment, Consonnes schelles, cadeines de fornizion vignen disturbades, per exempel tras ujares e conflicts, nie simplemein tras problems logistics. L'iniziativa per la sigertat del provvediment medicinal pretende ossa che la Confederation supren cau de pli responsable dat. Oz ein je consonils cantuns responsables pil provvediment de la sanedat. La Confederation doi sustene e rinforzare la produzion de medicaments in Svizzera, bagi ja o ils deposits de Reserva e collaborare con gli exterior per rinforzare le schedine di fornizione.
1: Il Consiglio federale sostiene l'idea dell'iniziativa, ha Anton presentato una controproposta diretta. C'è un autore?
9: Della contraproposta diretta del Consiglio federale che letz ha presentato va buoschi lunch con l'iniziativa, ma ben si focussesce in prima linea sils pli importants medicaments. Prevese è che la Confederazione vien mo lu aktiva, sils cantuns, l'industrie de pharma vien bu senz de schlidia quels problems. In prima linea doa la Confederazione surveglia il provvediment delle schedaines de fornizion, asche necessari lu procura set per medicaments quai il pli de vos e con incumbenza direct interpreses con la produzione de tals medicaments. Preveu ai ein paket de mesires per insomma levgia l'import de medicaments e produkts medicinals, en stail de per exemple quels zedels kin samfle e mince schatle de medicaments che descriven je cogliai de duvra quels, cioè effects nun je vijai che quels se wessen vi duai da il futur in QR-Code, also schon in Code, geh auch ins Affein scannen, nur ins Ampfel, und totles Informations, en Differenz lungaz inega, a Kunzone, en in a Skirtira, en Paupli Gronda.
1: Ei dat, Danton, e encontr quella contraproposta Resistenza, con c'è Arguments?
9: Die Skeptiker winken auch an die Ökonomie, die Kritik auch an die Konföderation, so wenig auch Mimie, Biapusons, Sapi intervenieren, die auch Mimie fermen, in Summe elefieren, cooles Kompetenzes, keine Ausprovides. So wie in Summe nur die Initiative, ein Debut der Diener eventuelle Kontraproposte, die wollen Partei der Popularen Schweizer, die Konföderation, letztes so wenig der Pli-Kompetenzen sind da nicht gut, stils Kantons, die Kontrafetsche sind allein ein Föderalismus, ein Promovien, in eine Konzentration der Poussons der Konföderation. In Schwacht sind die Diskussions, die in der Kommission und das Resultat der Votations, die alle muss denn dann, dass eine große Part des Partides, der anderen Organisationen, die letztes sustenieren, die Kontraproposte des Conseil Federal, erschien, dass es weniger pli probabel ist, dass es eine Majorität des Conseil National ist.
1: Grazie Adrian Camartin in linea diretta davanti l'iniziativa G alla segirtante del provvedimento medicinale e la controproposta diretta che il Consiglio nazionale debattesce oggi a Berna.

A quai è tutto del magazzino di mezzogì, in prim è la stagione di ton che veniamo preparati e presentati da Livia Cadoffa da Gheorghina Ianchi, producente John Giri Flip. Se vuoi visitare noi sul nostro pan web, leo dati un po' di più da tecla legger a mera. In 7 minuti, dati le 12 mese, toccano lui, toccano chi viene Hilaric, con gratulare a nasci e desnasci, il 23 de settembre, accompagna musica, vostra pausa da mezzogì. Lancetta Fidenza alla Italiana con Gianna Nannini. Ciao ciao!

0: Tunga era bagna mesenda Friday I'm in love The Cure il elas doda jamesa
1: Las gratulazions
2: presentado il bogn engiadina a scuol il bogn con agua minerala bognengiadina.ch
0: A caldeir il zons durante un stupend de daton giavijagna tot bunga vos otters civezots vos de da festa ils migliers giaveis pils anniversaris la scegu star las turtas agli microfone Sergio Guec giaveis belz moments De d'anniversari il pi bel de Dillon. Lea Sofia Kienz era mosch, po zu flaror oz oc candeilas sen la turta d'anniversari giavijagna della oz en fitch bel cumplion. Ils gratulanz schreivan pilzons da Lea Sofia Kienz. Ciara Lea, per teis ottaval cumplion, gratulain, giavijain blera sandai fortuna, e cia tot teis giavius vignan a cumplit. Resta usce una ciara e brava scofin da qua. Ciars saluts, nona e bazzegner, Nina Frida con Miguel, Riccardo, Lara e Mia, Nina Aita e Mila da Sent. Gratulation oz piglia ociaval cumplion da Lea Sofia Kienz e Elzon Panzo, cienza saves fare un plagier con lascer cantar Schweizer Gofa Happy Birthday oz piglia ociaval da Lea.

Svizzera gofa Happy Birthday, il giovesch da musica oz special pilociava il cumplion da Lea Sofia Kienz a Ramosch. Ivagn, il plaseir da poder gratular pilzonsam da Ursina Tomata, la punta Chamuesch, la giubilara complanescia oz il anniversari da 60 ons. Ciara Ursina. No tots vain plaschair ci va bain contai e at gratulain da tot cor. Per l'avenir blers bels mumains e bellas spasaiadas con quel bel cianin in cura. Ciars saluts d'anniversari ties saurs Anina e Duri, Monica e Dumench, Zilgia, con tot ils collers e special da teis figliolz Romina e Simon ci fa osa giusta musica per tai. La Rümli Gang da Ardez, con il bel schottisch Z'Paradisli.

La Rümli Gang da Ardez per l'anniversario da 60 anni da Ursina Tomat a La Punta Chamuesch. Il 23 da settembre è il dè de nascenza da Vendalin Jacomet a Mumpé Medel. Il giubilar festimesce oggi l'anniversario da 65 anni. Car giubilar Vendalin. Il Davos dies ein Bucastai Sempels, prender cum miau dil platz da lavur, dils collegas e dil ritmus da lavur che ha giu gronda montada per tei. Tutta nina, ne gin schwellerin, ne gin viadi alla lavur, ne gin stermins. Ne gin che di, quei stu ein nus aunc liquidaots. Fai ne gin quitaus, gauda tia pensiun, il è negina fin mo bein ina enciata da novas avventuras. Nus gratulainati, sintiu si sonta ciunava l'anniversari e giavijain oravn tot buna sanadat, numerus evenimens legreivels e bia satisfacziun di per di. Ils gratulants, tia dona Patrizia, tias feglias Nicole e Seraina, tes farliuns cun familias, nefs e niazas. Nus celegrein da festiva ansemen cun tei quei anniversari special. Per la musica procuran Festbänkler All In.

0: Fest Bengler All In, bella festa da Natalezi ozera nossa giubilara Monpe Medel Vendalin Jacomet piglia sis 65 javel tot bun adel per sia pensiun. Ci può allegrar oz dil cupegn da RTR Natalia De Plazas da Danis. Po anc allegrar da Surveneir in Cincec, pilzons per posta, sia sora Regula Mognetti. O gratulò.
1: De otle si gratulò da mia sora Pinci, che festivesse su miec centenè a Danis, a divisa tot bien, buona sanedat, che se divisa mondina in vigor, ma dort se gaines in viva con ella, nos fagli uns meine magliezze, che con ella godain, la fiasta fa gaines la domenica, la gronda.
0: A tot bun pilzons era Natalia De Plazas, oz belz moments buna patet ter quel giantar d'anniversari ed era chanos a bler plageir con il cupen da RTR.
2: La cupina.
0: Sì, vessas era gugent gratulò 0800 20 25 30 o banier possibile da termetter saleitz d'anniversari per WhatsApp 079 270 07. Per ulteriores gratulazioni sozils 23 da settembre.

Sì, isch es anche vediglia giantara d'anniversari vediglia desert, lasche gustar per ulteriores gratulazions pilzons. Savez gugent telefonare in til studio 0800 25 25 30, si preferiz da termetter saleiz d'anniversari per WhatsApp 079 200 70 07.

per il 23 da settembre a ci vainza schon podia gratular oz Lea Sofia Chianzara Mosch festivescia il ociavol cumplion Natalia de Plazas a Daniso er il zonzoz ella po galdeiroz il cis ciuncantaval Ursina Tomat dalla Punt Ciamuesch festivescia il sesantegnaval cumplion e Vendalin Jacomet a Monpe Medel er el oz in tana nossa runda da giubilares e giubilars Vendalin Jacomet cumplanescia il sesantacingiaval de danascencia si Essa sergugent gratular 0800 vanch 25 30

tot bun a vosotras ci vets oz il zons bellas partis d'anniversari i vagna survenia antiglia frataimp saleiz da natalezi via WhatsApp Dejan Rampa sa oz Selina Crivelli festivar siu 31 avel natalezi cara Selina d'accor giovisaina nusati tot mo il meglier sentiu 31 avel di da nascientia buna sanadat contentientia Klech eventira, giavijain nus a ti. Cars salitz, tiu Fabio e tia feglia Amelie. Cion panzò vet l'onder da poder fare una bella sorpresa d'anniversari oz a Selina Crivelli a Dejan Rampa.

0: RTR il Siemens de con gratulazions per il 23 de setembr las nossas emissions con saleits d'anniversarier possible da parlar elas anche neda in tana nossa audioteca online. Enza c'è vets anche da bun Lea Sofia Kienz a Ramosch survigna las entradas per ir a far bogn a scuol. Gia vijagna sonosa bun a divertiment. Las proximas entradas datil duman a puspe alla fegn dallas gratulazions. Alas jubilars, als jubilars, gia vijagna avant bels anniversaris. Tant pil moment agli microfone sto Sergio Guetsch. Buona continuazione del Siva Mazdei.
1: RTR Las gratulazions. Il suo intermezzi der RTR.
2: Con scovrides. Hits. E sempre verts.
1: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore da musica, Annika Dermon.

0: Las novitats der RTR.
1: La citat da Quira quinta l'autoron con in minus da passa 2 milions francs. E il Parlament a Berna vuol fixar ina limita maximala da lufs in Svizra. Qua in dus tals temas, oz alas duas al microfono Livia Gaduff. Buonasera. La citat da Quira quinta l'autoron con in minus da 2,2 milions francs. Las rajuns entran trauter costs pli auts de la scola da citat ed expenses pli autas per la git social, a comunica la citat da Quira. Il budget 2027 da Quira quinta con expenses da 342,8 milions ed entradas da 340,6 milions francs. Già inclus en las maseras de la prima e seconda prioritat del paquet da discharge gen en la competenza del cusel de la citat. Questre sparns montan a 4 milions francs. Il Parlament a Berna vuol limitar la popolazione de lufs in Svizra. Danof doi esser lubi da saietar singuls lufs u trieps u s'espert ca la popolazione de lufs a contangi ina limita fixada or davant. Questa limita maximala doi venir fixada anzemen con ils chantuns con resguardar las particularitats regionales. So entre il Cusel dels Chantuns e il Cusel Nacional approva la mozione con 170 contra 73 votes. Il ministro d'Ambient Albert Rösti ha annunciato di voler realizzare la mozione con una midada de legge. Uscia possia il Parlament da nuova mainz exprimer e tutta nor era la popolazione scides in referendum. La UBS sta in l'avenir metter de pli da ners de la vart per cas de crisis. Il Cusel dels Chantuns vuol rinforzar las reglas de l'agent capital per bancas grondas, sco per exempel la UBS. Uscia doi la banca gronda svizra assagerar sias participazions all'exterior cun 90% capital essenzial, quel dubl sco finus. Avant vevan la banca UBS ad unions d'economia grondas, comunicia che usce in regla tonegias a moda persistenta la capacitat da concurrer, sco proxim tracta il Cusel Nacional la facenta. Et in a novitat dall'exterior, la Commissione dell'Unione Europea vuol dar liber 4,2 miliardas euros per l'Ungheria. L'Unione Europea ha bloccato il Staners il 2022 per vide surpassaments contro il Stati da Drec entras l'anteriore regenza ungaraisa da Viktor Orban. Con la regenza nova da Peter Mocior ha l'Ungheria realizza novs pass, quai per rinforzare il Stati da Drec, ha comunicato la Presidenta della Commissione Ursula von der Leyen. Plin avant duen studentes e students, sco per scrutaders e per scrutadras or de l'Ungheria, pus pe pudair sa participar cum pleina main als programs Horizon Europe ed Erasmus+. La proposta de la Commission sto anc venir approvata dals paiais da l'Union Europeica.
0: La meteo.
1: Oz dati bler suleil, las temperaturas maximales entran ter 25 grads in la region de Quira, 16 e 20 grads in Surselva e 17 grads in linge di notta. Ed era tamen comenza il di sulle lif, il suenter metstis a forma nivels pli spes, surtut en il grigion del nord. A Quira ponen squintar con 25 grads.
0: Vias e traffic.
1: Per via della Wurz, der Umir Grip e la via del Malöge sarà da Partialmain, quai tranter sel Föglias e Plan del Lei, la via sarà da Minciamai la Bonura tranter las 8.15 e las 12, square il suenter mezzi tranter Lina e 15 fin las 5. La via ven però aperta Minciamai durante l'ora intera, quai Minciamai per in quart'ora, quai vala fin a con venerdì da mezzi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR.
3: Just another manic Monday.
2: Concept perverts.
3: What a day to blame it.
2: Scovrides.
3: Too hard to go, too hard to ride.
2: E hits. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine trasli storge da musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL, nuo che la musica è da casa.

0: las novitats ter RTR.
1: La citat da Cuira quinta l'autoron con in minus da passa 2 milions francs. E il Parlament a Berna vuol fixa ina limita maximala da lufs in Svizzera. Qua in dus tals temas ozza las trais al microfono Liveca Duf. Buonasera. La citat da Cuira quinta l'autoron con in minus da 2,2 milions francs. Las rajuns entran trauter costs pli auts de la scola da citat ed expenses pli autos per la git social, a comunicia la citat da Cuira. Il budget 2027 da Cuira quinta con expenses da 342,8 milions ed entradas da 340,6 milions francs. Già inclus en las maseras de la prima e seconda prioritat del paquet da discharge che nella competenza del cussel de la citat. Questi sparns montan a 4 milioni francs. Il Parlament a Berna vuol limitare la popolazione da lufs in Svizzera. Danof doi esser lubi da saetar singuls lufs u triebs u sespert ca la popolazione da lufs a contangi in limita fixata or davant. Questa limita maximala doi venir fixata anzemen con ils chantuns cun resguardar las particularitats regionales. Suenter il cusel dals chantuns a il cusel nazional approva la mozion cun 170 contra 73 vus. Il ministro d'Ambiente Albert Rösti ha annunciato di voler realizzare la mozione con inamidata da legge. Uscì possia il Parlamento da nuova mainz exprimer e tutta nor era la popolazione si veste dar in referendum. Il concern de medias Ringier striccia 14 plazas de lavur in la Svizzera franzosa. Uscì a croda da vents puna main mincia cinciavla plazza de lavur. Per tuciazza in ils portals online blick.ch, il magazzin L'Illustré ed il magazzin d'economia PME, comunicesce la Ringier. La reduzione de plazas ven argomentata con las midadas permanentes en il marciada medias. Il diever digital prendiatir entant que las entradas en la facente de print e de reclama giaian a novos. In la Svizzera francese detia per quai il moment in desequilibrio tra i costi di manage ed entrate. La Commissione dell'Unione Europea vuol dar liber 4,2 miliardi euro per l'Ungheria. L'Unione Europea blocca il Staners il 2022 per vedere surpassamenti contro il Stato di Drecce antras l'anteriore regenza ungaraisa da Viktor Orban. Con la regenza nova da Peter Mocior, a l'Ungheria realizza novs pass, quai per rinforzare il Stato di Drecce, a comunicia la Presidenta della Commissione, Ursula von der Leyen. Pin avant tuain studentes e students, scuer per scrutaders e per scrutadras or de l'Ungheria, pus pe pudaers a participar cum pleina main als programs Horizon Europe ed Erasmus+. La proposta della Commissione sto anche venir approvata dals Pajais dell'Unione Europeica.
0: La meteo.
1: Oggi stati Blair Soleil, le temperature maximali entrano 25 gradi in la regione da Cuira, 16 e 20 gradi in Surselva e 17 gradi in Linge di Notta.
0: Vias e traffic.
1: Per via della Wurst Rumir Grepe, la via del Malöge sarà da Parzialmain, quai tranter Seil Föglias e Plan de Lei. La via sarà da Minciamai la Bonura, tranter las 8.15 e las 12, square il suo intermezzi, tranter Lina e 15 fin las 5. La via ven però aperta Minciamai durante l'ora intera, quai Minciamai per in quart'ora, quai vala fino con venerdì da mezzì.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: vus al puls della musica. Dal Zimperwert, sur il hit, finter la scuvrida.
1: MTR.
0: Usciva ria, scola vita.

0: las novitats ter RTR.
1: Il Parlament a Berna vuol fixar ina limita maximala da lufs in Svizra. E la UBS criticescha il Cussell dals Chantuns che vuol fare alla banca prescriptions pli rigurusas da vart l'agent capital. Quei industas temas, ozzalas quater, al microfono Liebe Caduff. Buonasera. Il Parlament vuol limitar la popolazione da lufs in Svizra. Danov doi esser lubita sa etar singuls lufs u triebs, usche spert ca la popolazione da lufs a contangi ina limita fixada or davant. Questa limita maximala doi venir fixada ansemen con ils chantuns cun resguardar las particularitats regionales. So entre il Cussell dals Chantuns aer il Cussell Nazional approva la mozion cun 116 contra 73 vuschs. Il minister d'Ambient Albert Rösti ha annunziat a voler realizar la mozion cun una mitada da leja. Uscia possia il Parlament da nova mainz exprimer e tutta nor era la popolazione scites in referendum. La banca gronda UBS criticescha il Cussell dals Chantuns. I va per la decisiun da vart las prescriptions da l'agent capital per bancas relevantas per il sistem. Danor il Cussell dals Chantuns stoppia l'UBS metter da la vart da plidaners per cas de crisis. Uscia doi la banca gronda Svizra segerar sias participaziuns all'exterior con 90% capital essenzial, qua il dubl scofinus. La UBS di che la decisiun da Cussell dals Chantuns naschlia betsch la ragion principala per il collapso della Credit Suisse. Questa decisione saia betsch in compromiss ed exagerà. Definitiv ne è questa decisione anche betsch, sco proxim decide il Cussell Nazional. Il concern de medias Ringier striccia 14 plazzas de lavur in Svizzera franzosa. Uscia crodo da vents puna main mincia cinciav la plazza de lavur in la region. Per tucciazza in ils portals onlineblick.ch, il magazin L'Illustré ed il magazin d'economia PME, comunicescia la Ringier. La reduzione de plazzas ven argumentata con las midadas permanentes en il marciada medias. Il diever digital prendia tier, intant che las entradas en la facenta de print e reclama giaen a navos. En la Svizzera franzosa detia per quai il moment in desequilibr tranter costs de managi ad entradas. Ed in una novità dall'exterior, la Commissione dell'Unione Europea che vuol dar liber 4,2 miliardi euro per l'Ungheria. L'Unione Europea ha bloccato il staners il 2022 per vide surpassaments contro il stadio da Drec in tras l'anteriore regenza ungheraisa da Viktor Orban. Con la regenza nova da Peter Mocior ha l'Ungheria realizzato nuovi spas quai per rinforzare il stadio da Drec, ha comunicato la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Prin avanto ein studentes e students, sco per scrutaders e per scrutadras del Orde Ungheria, puspe pudersa participar cum pleina main als programms Horizon Europe ed Erasmus Plus. La proposta della Commission sto anche venir approvata dals Paesis dall'Union Europeica.
0: La Meteo.
1: Od stati bler Suleil, ed è da me un comenzio il di con Suleil, il suo intermezzis a forman den tant nivels pli spes, surtut en il grigion del nord. A qui raponin squintar da me un con fina 25 grads.
0: Vias e traffic.
1: Per vede la vursta rumir grippe, la via del malöge sarà da parzial main, quai tranter sei foglias e plan da lei. La via è sarà da mince mai la bonura tranter las 8.15 e las 12, co er il suentermezzi tranter lina e 15 fin las 5. La via ven però aperta mince mai durant l'ura intera, quai mince mai per in quart d'ura. Quai vala fina cun venerdì de mezzi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch. Il zu intermezzi di der RTR.
2: Cum scovridas

RTR, musica non-stop. Con sempre verz. Scuvrides e hits.

A quei è tutto del magazzino di quella mesama sera del 23 de settembre che vi preparamos a presentarmos da Livia Caduff da Gheorghina Ianchi, producente John Giri Flip. Nos magazzino se massa autor per te clamerà a leggere un flash con visitanus in nostra pagina web ni via l'applicazione Play RTR. En 6 minutos dati la schuna mesa, buona finizione del giro di lavoro di una comodevole sera, di Vicenza.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Erwin Kadof, benvegni. Il mercau da Quera quenta fa l'autoron in deficit de 2,2 milions francs. Tenor comunicaziun seggian orvontut cuosts piauls per la scola del mercau a pigliagit social, la colpa del minus. Il budget prevese expenses da strus 343 milions francs ad entradas da ferm 340 milions. Las maseiras de discarga de 4 milions francs che in competenza della suprastanza del mercau ein schon compredes. Suenti l'accident d'autocar del 10 de settembre a Susch ein entuorn 100 liters diesel culaio. Tenor la vischneunca de Zernetz seggen in sos vid allontana la rasada de diesel a schia quill en che cula grad sper il liug d'accident o vigni buccio farniaus. Il provvedimento d'aua della frazione de Susch seggi bu per eclitaus. Il Parlament svizzer vuol limitar la popolazione de l'uvs e l'intera tiara. Daniev doi esser lubiu de sita singuls lufs ni trops, as is spert ca la populaziun de lufs a contungiu ina limita fixada or davon. Quella limita doi ni fixada anzemen culs cantuns cun risguardà particularitats regionales. Sunt il cusail dil stanz a e il cusail nazional approbau la mozion. La UBS doi seguirà sias filiales e l'exterior cun de plei agian capital per cas de crisis, quei el cusail dil stanz decidiu. La UBS ha pleres bancas affiliadas e l'exterior. Scina de quelles fa grondes sperdites, doi quelles tu esta botte gli avvenì cun 90% agian capital a bumai plei cun 40% co tocan de cheu. Schon ordavon veva la UBS accentuau china tala regla done giassi a moda persistente la capacitat de concurrer. Sco proxim tracta il cusai nazional l'efficienta. Donda mia vart, io gio vigelina pe alla sera.
0: Ina bella saira cum RTL.
2: Non sono di Napoli, ma io devo essere da bene emozioni, da frust, da picca scuola, faccio sapere che vuole essere alle scuole a Taraspa, da Ftan, il rimna sottoscrizione, da Anciette, da Elza Fons, se fan udi.
3: È una nena che voglia di dire un lungo tag col bus, poi di venire a casa a mangiare.
4: E c'è chi viene in comune da spiaz.
2: De pli vus a meinis de coc è important che ils affons ascien vini activs cun malets a transparenz ud inzeon cusera. A quella castian in mumenet cun vus, Gergine Janke.

Ah, culla vuschina cattedrala della Aretha Franklin es vegnu di svargau las sis. E la sera, culla stagiun de ton anciet ufficial, 823 de settember, viedene e ton, culs gis vegnu lupi curts, passentens en stai giudò, las seras en de dens, magari cun in flot codisch. Per da inspiraziun a vostra proxima lectura, matinza accorda teclala Marella, ne vende la sisa mese presenta il maia codisch quater novs codisch romons che tracten, raquenten de courage, desideris, a giustia. Il Chevreda Valdretta da Jon Badrola va a Navos el zons 1930 cun dumondas de la societat surprendentemein modernas. Allù raquenta Nina Dazzi de seu debut de lirica Papardets a tradescia cosias poesias nescian. E l'ovra da Xenia Berter, Zuritz Nibels, scuvira in nuolp curiosa il mun. Ferton Kimbuop de Dendijons vin confruntaus en miau ami Cour de Fier de Daniel Badraun cun mobbing ad in amic magari misterius. Il Maia Codisch per inspiraziun per lu sfunzà in qualura en ovras literaras romances cusera na vende la sisa mesa ca via radio ni sonus via nos applicazion Play RTR.

0: Quai ei RTL Masem sera scuola, sias scolas, da ciun fai treis, a scia la suprastonza da scuola informau la ma vargada la populaziun, plans ca provocation, politas emoziuns, nua e frust. Las scolas aftana da Tarasp, den veni serades, ils affons da Tarasp, duenia sen da scuola, quals daftana d'ardezza, quai cui on da scuola ven ventioc. Danton dati pulite opposizion de habitons che volon sedusta e cun examina pas juridics, a lu lu anca il zafons sets, quals ca in portucai il pifec de tot quals plans. E els se fan udi, Anna Caprez.
1: La plaza de scola Tarasp, implida cun i fans durant la posa. Asum scolars e scolares de la prima fin sesiv la classa. In tot sumi in 14. E da Tarasp, gessene gugente er in avente scola, invece da stuvar irscu previst de la suprastanza comunela a partir del 2028, cul bus da Tarasp gio scuol vide l'otra vart de la val sussent il instruccium. Co un pervus de dels.
2: Perché c'è la scuola è più da stu in un quart viadi e non ha neanche voglia di dir Also un lung toc col buso, c'è posso venire a casa a mangiare la mezzì?
3: C'è e non posso venire a casa a mangiare e c'è chi viene in comune da spiazzi.
4: Noi giorno di una mince posso tutti insieme qui, io vado a topare per la pe a una tutti insieme e qua è sempre a chat flotto.
3: È lustig, non vado giusto per una piazza da giovare. E non le so se in lunchviadi.
1: Per accentuare l'urpiser, siamo il scolars e le scolares da Tarasper zambragiò placats, preparò flyers e cominciò da ramassare sotto scriptiums. Sustegn emi da lur genitors ed er, per esempio, da lur magistra Aglaia Galman.
5: So fan zu nütz cul gevüsch, c'è po deine no far sco fans. E no vain veramente qua tutti incontri, e vain ditai. C'è un drezzo l'ufanto, mondiale, ma c'è l'ufanto al drezzo di Nidudì, il drezzo di Sesmagnamenti, e qua vanno così tutti in scuola.
1: In più è la chiesa di scuola Tarasp per un'importante funzione, scuola di incontro. Saviante che Tarasp consiste da 10 piccine frazioni, aggiunge la magistra. E Tenorella novella nerna l'argomento della demografia per Tarasp, ci detta d'una da men i fans.
5: È una fatta il quinto, se noi in questo anno ci veniamo 13-14 ufanti e da voi cresce il nostro nome di scolare su un zeide, di 7-8 ufanti e resta su quel nome stabile. Ma si combatte per quella scuola e è una vecchia un po' c'è la stessa serata, perché c'è questa vita in comune.
1: Sostenne sorvegnano gli fans da Tarasp per una gruppa di interesse da genitori, 30 di Delz e Ser Matthias Eisenhut.
6: Si vengono sparen. Und Sparen ist von mir aus gesehen am falschen Ort, dadurch, dass man die Schule schließt und anderswo wieder Schule grösser macht. Und man soll ja nicht bei der Bildung sparen. Die Kommunikation hat einfach nicht gut stattgefunden und wir haben einfach keine Mitentscheidung dabei gehabt.
1: Per quei sei la Gruppe USA wieder examiner, kutsches pudes für einen Rekurs.
6: Dann haben wir angefangen, eine Initiative und ein Referendum zu machen. Gleichzeitig sind die Eltern dran, einen Brief schreiben, mit Unterschriften sammeln, um vielleicht auch Gemeinden dazu zu bringen, vom Ganzen abzulassen und den Beschluss rückgängig zu machen.
1: Serer in der Schule, in Kommun, ist ein dünner Kollege und eine prüme Emotion. Se per qui, auch er il capo der Schule, Aita Zanetti, plein in Kletta.
7: Zu diesen Klienten, weil sie wollen da stark, weil sie nur bun dreht. Nos klären meins, muss ich ja, weil sie noch, wenn unsere Proponüle, wie sie noch schon nicht, ist legal.
1: Es sei eine Decision irreversibel, dass la Suprastanza Comunale der Schule getrat, per spernier de d'una wart 900 Millifrancs ed er per reagir alla Situation demografica. Schuol von MP Quint fin il 2034, cun arduant un quart pi poches scolares e scolars. In più, già a quei finelmen c'er per la giustia de formazione per minci fent, cul dret d'avair tuat le spürtes in scola. Per esempio, er una maise de mezzdì, usce Aita Zanetti.
0: C'hai creuns che quals plans da vuli strehesser alles scolas a ftan at a Tarasch, befeils a fonsa scola sent at ardez faneun, keu tirer ter vignis adudi.
8: Authentic, regional.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

I'm afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Amarella, il Maia Codest.
1: Un chavrer ci parta da Fna in til grond muond. Una vuolp ci cerca se svair da casa e riva pro ls kängurus in Australia. Un puap ci vemmo ba a scola ed incontra ad un cavalier ci til proteggia. E poesias c'ha l'autura a lasciair scobarcinnas antilaua. Da tua quai tratten cuders c'ha l'Malia Cuders presenta oz il Amarella. Cuders romans per cresciuts, juvenils ed ufans in differenti idioms, cuders ci sun nuts publiciats ped in quart e ci podessen esser una buona lectura per las saires più lungas uassa c'ha l'utuan a cumanza. Jast il Malia Cuders, oz Nina Dazzi, con sies poesies, e Mevina Puercher. Ella s'occupa da texts romans, da più bot ci jessen in schna in invlidanza. Beim Nütz e beim Nüdes pro il Malia Cuders, cum mai Ester Kretli, bel ce vuescet alla partita.

0: La Marella il maglia cuders e con la polca dals Frenzlis nu jaina su clin ma su fna. In giocia Franz, il ciavreret, fa ir si es ciavras tras comun. Il ciavrer da Valdretta, a nom la primovra da quest maglia cuders. L'autur es Jon Bardola, ci ha vivu dal 1877 fin al 1954. Bardola es uriunta fna dire magister ed ha vivu la gronda part da sia vita io la bassa. E di quis cude ja me vina puarcher. Sulla cuerta una fotografia ci muossa un ciavrer con sias ciavras. Sa me vina puarcher da più da questa fotografia.
1: Di mene es un nido savair per cas questa sta, ci ci des quel ciavrer in quella cuerta e quel veva crea nom Franz, i varda in avò, e cerca quella donna che aveva niente, che lavorava il città. E ed era proprio in Cevrer, più che faccio del Tirol, quando si venne del tutto, a Fna. E quindi tale storia ama Cristofel de Not, questa sta. E questa fotografia faceva parte di quelle fotografie che Clariac, Florio Punter e Jean Mathieu hanno esposto in casa della scuola a Ramos.
0: Co ha ella allora scoperto questo testo, questo racconto?
1: Ma in sé, una delle ultime siate che ci ha incontrato a un cordino racconto, ha dato in mano un scritto e ha detto questo racconto potesse tu e dire un'iade. E tante volte erano per esempio un racconto del Frars Bardola e qua erano Frars da Matata e c'è un'a in perde questi separatums e tante volte ha allora guadagnato un po' il cilindro sladin e il cilindro ladin del 1931 è stato questo racconto.
0: Il Ciavrer da Valdretta. C'è capito allora in questo racconto?
1: Di mene, io dal motto, sin mat, ci cresce su con la mamma, il papà è morto più facile da malaria, der in randolin, ci desnu in pasch frutta, del patron randolin, e el con qua ci cresce su in un ambiente fic pover, poi il befar da cevrer, quando vuole però restare per tutta la vita, e c'è per caso un mezzen, e quasi un artista, tu darsi quasi un paese, in una terrabla e quel mezzente il paio un gersonato da falegnam da mobilia. E quel fal, e la bassa, e riva là just il sprims mai e con il lavorans da quella fabbrica festeggiano il sprims mai e il ciuffe feb, il sozialismo. Naturalmente non può qua ir bene, il vendor spedì, va all'ester e fa una seconda formazione da liutaio, il costruisce gies e torna allora da censia patria, tot finisce fitch bene ed è proprio una storia d'amor che l'hanno lessa tradir.
0: Non va a guardare avanti la fotografia della quarta, quella è bot pittoresca. Il testo sulla vart de vo della quarta, tu ne piccioni scontrattare politica, forse potesse ella leggere avanti quella.
1: Di meno qua è il riva proprio uno di questi manaders del movimento dei lavoratori tengono discorso, l'era passione e tante volte appunto dice guerra alla guerra, pace als pövels e disarmamento generale, acceptazione senza condizioni delle 48 ore di lavoro leifne, eguaglianza dei diritti economici e politici per la donna, introduzione della durata per gli odveglia, per invalidi e per rilasciati. A me pare qua assolutamente insolito. In 1931 in un momento non avevano mai nulla di questo diritto e per parte mancano di nulla.
0: Jon Bardola di meno in scrittura politica?
1: Ma è che in scrittura ci ha delegato un certo socialismo a sei protagonisti, ma è che c'è quasi l'unico racconto proprio politico. E il svesse era forse piuttosto di un... il era per il stretto domani, il era forse piuttosto... se non pensiamo a Leonardo Ragazzo, a Hermann Kutter o a Peter Paul Cadonau, più cristiano sociale, di meno di un cristianismo sociale. E stato magister ad Amriswil e là aveva il blers scolarins che non sapevano tutt'asci, per questo io sapevo italiano e per questo scolarsi è stato molto importante. E penso là semplicemente combattu per l'integrazione dei lavoratori ad Amriswil. Questo è il socialismo, proprio politico, cioè se non era.
0: Ma aveva allora lecture e lecture in Engiadina da quel tempo, 1931?
1: se les essere sincera, e non grazie a quel requinzio in un grand, ni lettorà, ni let, perché ci uscì l'avessene più che facile rifiutare da pubblicare da quel tempo un testo che da alle stesse ein trattato fitch fitch clairs, per il strezzer, per esempio questo manada del lavoreins di Charles Compagnes e Charles Compagnes, e man hai 1931. Questo visionari, e pensi als requinzio di Ombardolle non sei grand conosciuto in giardino.
0: Ah, ella una passage antil cudes citi la plage special mein Spain.
1: Sì, e grazie per le stune de quel discurs. Ed es ein viel bleres passages enorm humanes, scrittes cum blere bein vulientia. Ma quel discurs, de quest manader, fa quel es propte, also quel fa star enorm stutti la, tante roter, diesel, il socialism combatte pel ret de poder exister. E volt procurar el debel una plaza al solai. Els fa strada de per tot, pro els homens, pro les donnes e pro els infants. Nos gores schlarge pro l'impissamaint, quest sunt tes frars e ties sors. 1931. Ne tramat con ein der italianissems, farsi strada, e l'ora ein Platz an der Sonne ist vor zehn Kalk. Du darfst mal einen anlösen wie in Engadin. Er ist nur ein Stadtmagister. Ein Gräberpaar in Region sind ja chiesisch gut Italien. Er ist in Postüte d'Amriswil. Lass gerade durant les Vacances. Suppone, es ist per Odüne Tornasco in Randolin. Auf Nacht und sie gehen, aber sie zählt so neben gehen. E, e grazie in questa Quinza al Misant Blair, de seis credo. E questi Jost del Mod potesse essere schön alter Ego de Dels Wessen. Sie desperti seins Raps, und dann ist torna Fitzritz, mal ist torna. Con contentezza e con insaverze la fatta als Bund, pels Humans. E grazie in questa Bardolas, qua deren Personalität surprendentes.
0: Il Chavrer de Valdretta, de Jon Bardola, un raquint ci descomparu avant poci antons il Chalender Ladin, uessa in una nuova edizion pro edizion Mevina Puercher. E tuad il raquint as poi eirtad l'arsch co cudes auditiv l'access funziona per mezz d'un code QR, eint il cudes o sulla pagina d'internet dalla chasa editura. Da vo Curdin Nicolai e ses Lat da Chavra vai in avant qua il Amarella con tips da lectures per ufans e juvenils.
2: Un bel dies, mio signor, su de Genevra, con un schnader schnuze, con agliers.

0: dallas chavras uassa pro otras pescias. Il maglia cuders cun un tip de cuders. Sur ils nivels, un cuders cun portrets niura e la chasa editura romancia. L'autura es Xenia Berter, muasadra e pedagoga curativa cresciuda su il Laval Tujec. E l'istorgia sur ils nivels cumainza uschea, ilea Xenia Berter.
1: En sanua denter praus plein flurs ad ual spes, viva la pincia ual piuna. Il plibu gen vagabondescia ella anturn, caccia siu nas el staub dil tais, ni mire cos siu malec vin reflectaus el laghet. En siu revier enconoscia ella mince tauna e mince zop. Mo tutina mancanza c'hai ad ella per propi se sentir de casa. Ina sera, che la mira si el ciel plein steiles, trace ella. Cheu, hai eu già encuretste per tot. Forse sto eu vesete pli del mon per anflau miu verde casa. Ascia fa iuna l'autra de maun il fagot, stenda siu barbis all'aria e se mette sin viadi.
0: E sin se sviadi inscontra la vuol biuna beim bot ad un compagn. Lupo, il Luf, ci avaira meins nom Lupo Montgolfier. Il nom di stuot, Lupo ha un balun ad aier ciot, e con quel parten els duas erbe subit pel muandaint. E i nu resten sur ils nivels. L'Egipte es lur prümböt, la inscontren es il Chameil Ismail, e vezzen las piramides. Da wo vai in avant in Kenia, in India, in China. Da per tu ad ana contact cum bestias, liuns, tigers, un panda. Umans nu vezna, ma las bestias porten una sort büschmeinta cun stoffes e musters tipics per il paiais. Da la China vana sur l'Australia cun koalas e kängurus in America, al prüm al nord e lur al süd. Erla vezna monumains e chases tipiques. Is pudess pensar stereotypes. Ed schal titel pomanar un pa abadunkles, per ceci nu capita nöglia sur las nüvles. Es il cudes una grandiosa scoverta. E quai surtuat per vida las illustrazions da Xenia Berter. Collages da portrets, pot fotorealistics da las pescias, con stoffes e palperi. Un sömi. Essa forse eriuna be in sömjade? E mince cas, ella alla fin der cea casa, con sesami lupo, e dis, e quai fa pensar natural mainch al piccen tiger da o wie schön is Panama. In der casa è la nua che ti has compagnia, nua che ti pos rir, da sentir bain, e pa sentar dis da mai morir.

0: Meis seguant tip de cudesch porta il titel «Mi amich cor de fier». Pod un istorge da Chevalier sia quai scriva l'autur Daniel Badraun, cins lea giusta las prümes lingias.
1: Oz weinsels 4 d'avril, quest per me il dil più important da tuot l'an. Naturel meinst du quer Nadel, Pasqua ed il prüm di dallas vacanzas da steht. Ma quels dies appartenien a tuots, els 4 d'avril tuotcha per conta bea me solet, quest mia anniversari. Aia Felix Berger, via da la Tour Sees a Schlawila, de Oz präzis un de Jans. Quist ihr mezzdi, weins lieber, e per wieder qui. We Felix a des beim Botas duas, quis nossa Mama. Ella prepara giusch la Maisa, mette no Platz e Serviettas, las Bavrandas e di mezz la Maisa sto allora una Torta con undes Cendailas. Da quellas Robes fallo gugent, bger pi gugent cu pulir, fer urden u laver. Mamma ria bger, crida schell es triste, isch a qui foda bsön, folla udir sia wusch weira da dot.
0: Unde Jansa Felix di Mena, el vive cu mamma e bab e trais fradliuns a Schlawila. Al cudesch ens prescheint al mincia di de famiglia im möd fitsch realistic, Konflikts, Emotions, ma ir mumains da Comunanza. La situaziun as müda, curci un nov magister ven ant il Comun. Nöchel füsse ver, na, el nu tenia eint la distanza e ven massa da strugel zu fans. Quai da in öl a Felix e da ses fradliuns, ed es su buonen contra il magister. Uossa, cupice l'atmosfera, e bler su fans sun contra es. Felix vem mo ba, e fradliuns e genituars proven da tuot per til judar. Judar til juda la fin al stodotter. Felix lea als cuders cules aventures da cor de fier. Istorges da Chevalier sin jo cel scuvrescia, coci des da dir intorn cun inimis, e ci sto avair curagi e mincia tant un cor da fier. L'istorge da Daniel Badraun, mi amich cor da fier, es un appel da du dir la vust del sufans, da tniair insembl in famiglia e natural meinst das fidar dals buns cuders, ci pon e rüdar sur crises ora. Da voi un po' musica jaina lura il mond dalle poesie da Nina Dazzi. Restai cumai e culmali a cuders.

0: Chan Chan, musica cubana dal Buena Vista Social Club, il Amarella, il Maglia Cuders, ci presenta oz letteratura attuale romancia. E quest Chan Chan cuban inscontraina più tard eri las poesias da nos prossim Cuders. Pappardez da Nina Dazzi, id es il prüm Cuders dall'autura in Giadinaisa. E Claire c'è una voglia savare da Nina Dazzi, coccia questa collezione di poesie sia nata.
1: Tutto veramente cominciò a 23 decenni, scuccia già spasso con le cerozzine come si fanno. E là è semplicemente scuro scoperto il mondo, la natura, e qui c'è il pop dormiva, guardava intorno, e allora mi venivano c'è potrezza, malgrado la prima volta, che guardavo sul pezzo mezz'ema, ed era scusdraccia da naife, questa dell'orologia associazioms, quella era scuola sbleccia, c'è una fa ventfegna, e c'è veramente cominciò. E con i fans pitches, allora mi c'è scritto e quella era più pratica da scriversi in molto kurz.
0: In cui scudo Pappardez c'è 68 poesie e sono ordinate in 5 chapitles tematics. Come è a questa struttura, a questo ordine?
1: Ma è la nostra prima discussione con l'editore e con la lettura di no. Un pacchetto di circa 100 poesie e va da per me, già guardò un po', fatto in un certo modo ordine. Allora venne guardò insieme, venne cernia, guardò cosa potesse fare e allora si dà l'idea che si potesse scoprire per il capitolo giusto un verso, un commencemento di una poesia e allora venne un po' guardò che ci vuole e con quello ho sempre guardato questi 5 capitoli, Blinias Blovas, Seli Mavush, Grosla da Nussi, l'Oceano, Eier da Fegna, Porta da Vent e per tornare a Cesa.
0: Non fa in questa intervista Vers mit Sti e il titolo del Cuders è Pappardez e nas vessa mince tanto che alla sünde sünde che mezza una papparda forse nöt tu az chapischen quel plät che ansi es poesies da che far con la papparda con la pappardez.
1: Ma la Pappardez scuccia sente proprio una fam che sventa botto in miel debel e so proprio il bisogno di snudrire e so scuccia tu dici da mangiare e da bavere e per me è semplicemente il bisogno di nutrire da plez e per cui sono venuta in questa plete e questa plete in più un plesio la figlia ben questa Pappardez.
0: Forse ti rivina il codice dell'anz potes giusto leer una o due da sia poesies.
1: Sì, e potessi leggere da quel pacchetto da Cuba, che è una fase della vita molto importante per me e leggere giusto il primo la poesia Habana. Habana, Chavels in Chan Chan, collettivo tropic ramploma sulla 10 di ottobre. Corps soten senza sotter la canzone eterna. Prossima parada, ci Chan Chan. E allora magari c'è un'altra e sumente un per poesie ci sumer ci occupa il monte sumer quel segno po poesie politiche e volesse giusto leer una vedezza ci ha da ci fer Ercole in giardinia vedezza nosses muras in stias din domengias stemma platz in parada eri lavurdi suasden dal vöt, dalla lungurella, dal girf, spetten ci norma viventa spalenta ed in pizza l'urpavalz.
0: Pappardez es seis prümkuders, ci ven ora più o mai nuosa con sia pensione o in l'età della pensione, es qua in cas.
1: Ma ti posso dire, tutta sia tempo. E da voli essere, ed è una propria coincidenza, non è planizzato qui o scena, che ho semplicemente do. E il bello di tutto, ampera, c'è la mia Pappardez, faccio giusto l'appunto dal tempo attivo, professionale, e la pensione. Ma questa è una coincidenza.
0: Ella ha descritto avanti che le poesie sono nate, per parte sono le poesie dedicate al suo fans. In cassetta hai letto che le pubblicare queste poesie, ci erano fino a questa proella, sia stato un passo magari decisivo. Ella lascia ir le poesie scubarcine da palperi a intilova. Perché alla vaira meins decisi di fare questo passo? Non sind rückle, forse adeguai.
1: Nein, nicht mehr rief, aber das Proppe ist effektiv manchmal ein grand Prozess. Aber ich habe gehört, da kommen so in Möte die Resch. Sense Intention, im Sommer, da publizieren. E dal 2019, der scrittore della letteratura, ci vavano la tematica il mer, ci cercavano text, ci andavano a fare col mer, e allora, se sono spontanea, mancia mi pisede, ma è vero, mancia poesia, ci andavano a fare col mer, ed allora tramisente, e allora, invece a tua accoglienza, e allora al san seguenza, e allora mi c'attendo tramis, e mi c'attendo a girare prelezioni, riviste, so c'è c'idea, allora, su mi, Ernida un po' intimida studiare dall'editore, dalla lettura, ci vanno fatto la domanda, cioè egli già fatto la ponderazione di fare una edizione. E allora la prima risposta era no, e si ho cominciato naturalmente a lavorare. E allora siamo pensato essere pronta e decisa, perché c'è la fine, e che qualcosa è in team, c'è smossa. E il bello però, la decisione che allora proprio do è l'idea da partire. Forse c'è poi una volta e vezzo allora di stare a lecture e lecture ci leggono e vediamo loro associazioni e questo è molto bello e non mi rifle.
0: Ah, è la una poesia prediletta, ce la ans podes preler per finire?
1: Ma prediletti è difficile da dire, adesso è deponderò quello ed è semplicemente sumnida su una che è scritta magari al principio e ed è diverse poesie che è da fare con mia per davanti, o è già più gente a piazza tra non e nonna ed è un tempo del dì che è più gente tra dì e notte o notte e dì e volesse forse giusto leggere quella e quella o nome 30 di notte. 30 di notte in stuva ed era in stuva con mia nonna. 30 di notte. Il battacor della pippa, il clam dell'ura. Tia mem copigna a ciò il tabac. Il perpendicul della saira e le suandas suspurs. In berceda sul canapè guardi il tramont del sulaio.
0: Poesias da Nina Dazzi, il nov cudesch Papardez, gnü ora questa sta e la casa editura romancia. E quai es a stat dalla Marella il Malia cudesch, floccia vo es a stat dalla partida, cumai Ester Kretli, cis cia vüsche buones lectures, adiau e sta pain.
2: La Marella, il Malia cudesch.

RTR, musica non-stop. Con sempre verz. Hits. E scubridas.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Erwin Kaduff, benveni. Il mercau da Quera quenta fa l'autoron in deficit de 2,2 milions francs. Tenor comunicaziun seggiano vantut cuosts piauls per la scola del mercau a pigliagit social la colpa del minus. Il budget prevese expenses da strus 343 milions francs ad entradas da ferm 340 milions. Las maseiras de discarga de 4 milions francs che ne in competenza della suprastanza del mercau ein schon compredes. Suenti l'accident d'autocar del 10 de settembre a Susch ein entuorn 100 liters diesel culaio. Tenor la vischneunca de Zernetz seggen in sos vid allontanar la rasada de diesel a schia quill en che cula grad sper il liug d'accident o vigni buccio farniaus. Il provvedimento d'aua della frazione de Susch seggi bu per eclitaus. Il Parlament svizzer vuol limitar la popolazione de l'uvs e l'intera tiara. De nief doi esser lubiu de sita singuls l'uvs ni trops, a si spert che la populazione de l'uvs ha contongiu in a limita fixada or davon. Quella limita doi ni fixada an zemen culs cantuns cun risguardà particularitats regionales. Sunt il Cusail del Stanza e il Cusail Nacional approbau la mozione. La UBS doi seguirà sias filiales e gli exterior cun de plei agian capital per cas de crisis, quei il Cusail del Stanz decidiu. La UBS ha pleres bancas affiliadas agli exterior. Scina de quelles fa grondes sperdites, doi quelles tu esta botte gli avvenì cun 90% agian capital a bumai plei cun 40% co tocan de cheu. Schon ordavon veva la UBS accentuau china tala regla doneggiassi a moda persistente la capacità da concurrer. Sco proxim tracta il Cusai Nazional l'efficienta. Donda mia vart, io gli avviso lina pia la sera.
0: La saira ter RTL. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

era d'oro, era firma di re. Ucciso sui monti di Trento, di Trento.

0: Enos gens directamente in Engedinote a Sameden lo es Sandro Kramer ci ves gugent a saluder. Hallo Sandro.
1: Ciao Natalia.
0: Schen um Schbeil lure ist dies wese erce ceder nischi?
1: Hi, hi.
0: Ist gut era la ciaccia finuosa?
1: Ma na me il finuosa dos cevriels e per muttanelles.
0: Ah, buonisce. In qualche scontaint, o wese schon in gugent lino lotter cier forso cemuoc?
1: Ma fino a sono contentissimo se stai a ingegnere in CIRF o qualcosa d'altro, ma
0: bilanza è quella,
1: però fino a sto contento.
0: Super, oggi al primo ci posso salutare in nuovo ti saluto da Ciaccia.
1: Mi saluto da Ciaccia, una volta giuro la punta, volevo ringraziare una volta per quella buona cagna che abbiamo fatto le prime evne. Tutti ci conoscono e mio meglio collega e collega da Ciaccia, Colin.
0: E quali sono erge a tutti potete fare buttin quest'anno?
1: Ma alla punta qualcosa mi fa e mio collega non è inci, ma qui vince anche qualcosa per lui.
0: Oli mira in quel caso qualcosa da quattro ciammas?
1: Ma in mira c'è se vince anche non è inci, ma qui vince qualcosa.
0: E non vuol tradire me Mabgeri, non c'è il sbuttin sonnici, impostito nella radio. Sandro, grazie Fitch per te telefono, già vi senti una bella sera in Buocet Luf e non salutiamo a tutti i colleghi con Heimwe vom Gipfelistal.
1: Hi, grazie Fitch e in avvento a tutti in Buocet Luf.
0: Grazie Fitch, bella sera.
1: Grazie, ciao.

0: Cette mon amour, Vignetchento, er de la gruppa dels Cordon Bleus de Lax. Ed ossa es per me schon just un pitchen highlight della Saira de Grand Plagiair, cer el is oz rivo tres, quista Saira al telefon Rico Florin de Sameden. Ciao Rico.
1: Ciao Natalia.
0: Ossa podanza schon dir del tuel radio, ossa c'è, c'è tu es cugino per me, is a crai ossa temp, c'è podanza dir del tu. Rico, scud era la ciaccia finosa per te?
1: Per me, era la bestiala, mince sera ora si messi splezzi qua, quel cognosce stiuoz, e taglar il Radio Romaunch, il Giavus, e qua era il Gaudi, e mesfrar e il ses figli hanno fatto buona ciaccia, e sle verate non hai sentito.
0: Ma quei vuol dire che ti frer o fat buon butin, vuol quei dirci dopo per te erderci un po' sul vagina?
1: Io speresci, come ci aveva detto una sera a Gabi, forse clappi una violina.
0: Meglio che un guato, Rico.
1: Questo è qui.
0: Una violina, e non sei tu nemmeno che sfigge gustoso?
1: Sì, questo è il, scusate qua, il flegel del chiamoc, mise in sala moira, e sui mantà, e lascia senza cantare, e questo con un cian crua, questa è una bestialità.
0: Also, quei mangi loro pütto, schon sei freit, dass ihr süß guapero?
1: Sì, questo è un cian crio, questo è un jambon crio.
0: Buonissimo. Tu ne bein, Rico. E ci saluta ein Satz?
1: Oggi saluta ein Z Browns, Luca e Mauro Brown. E gli danno davanti in bocca di luft. E veramente non è giovisare di giugno e lei sta clara a te e dire grazie a Fitch per l'emissione che tu hai fatto.
0: Fitch, gente, grazie Rico, c'è da poter spera vita te, che era proprio bellissimo per te. Sono tue plazzine, o se pensi ad una, sono quella plazzina fissio se è ridotta di RTR, il saluto di Ciaccia.
1: Ed è un gaudio. In quella di una bot line e tutte guardare ora qua e quella quietezza, questa una bellezza.
0: O se c'è tu stessi con il pancio?
1: Sì.
0: Allora, te l'hanno già in c'è.
1: Con la sardina ti l'uli.
0: Buonissimo, preciso c'è acqua da essere, ha Rico? Noi te l'hanno sì. Per te il Bernina Boys, bei mir bist du schön, e allora c'è vicino una bella sera te senti a plazzina.
1: E a voi tutti e a te, grazie di ciò, non mogliamo, Natalia.
0: Grazie, Fitch, bella sera.
1: Bella sera, ciao.

0: Els tuocen erin puter nossa lüza tschatscha, ils Bernina Boys bei mir bist du schön. Rico Florinda Sameden bava telefono. E teoretica manch fuss usala Gabriele Biscuomlender vi, ella non es però pü in linge, sper c'ella non es crude dorme, ben c'ella o forse pendie su, senza voler, forse c'ella riva zia vencinota tres, las linge sun eroz fitch pleines. Ma, usche weinse almeine c'è kurt temp de tadler, l'annunzce della preda de dots. I desnide annunzce de... Una bestia, quattr ciammes, corna sul ciò, un cierf de ses del Silvio Steger, sia mamma vava annunzce del.
1: Per mia figlia, il Silvio, ha settato il 4 de settembre, le domande della snof, si coverdires.
2: Scu isce il sanies a saveir?
1: Io ero il giumiravo del spinz di Adele, Adele andava in telefono a dire che lo visitavo. Adio vai di una bella fotografia.
2: Belz moments, Edith Steger, c'è una vostra impressione dalla ciaccia da Caston Fignanosa?
1: Poi stavo per noi, per la nostra famiglia, una buona ciaccia tocca a noi. L'uomo ha esitato, il figlio ha esitato, ci vuole in suppli.
0: C'è es volen c'è de più, vei precis, forse guadagnir la patente per l'ancivain. Silvio Steger oi mince cas la chance. E da mem

0: E nos continuain si des les 9:30 e nos giains aftanter Otto Quadroni. Buonasera.
1: Buonasera, Natalia.
0: La cena è già mangiata?
1: Sì, e poi ma digerito molto. Oggi ne fa proprio una po' cena. Questo è il frosto, sì. Si può dormire un po' più bene. Si può bai per forse un po'
0: più. Io non ho il digestivo comporta questo, no?
1: Il digestivo è pieno, ma non c'è caso. Sì, pieno, ma devo...
0: C'è anche due cena? C'è stava sul menù?
1: Oggi ne ho fatto un risotto con un bulais e delle piccata.
0: Piccata
1: milanese.
0: E dal spunz c'è tutto svesse?
1: C'è ananà, cosa erano sette per mai a casa, fin già avanti in tempo comprani, cosa erano di cosette.
0: Sono erbuns.
1: Sì, cosa erano erbuns. Cosa sono molto più buons o cosa fleisch. Sono più gustosi.
0: E di più aroma.
1: Più aroma. Non c'è caso. Penso sì.
0: E allora oggi era un bundi di ciaccia?
1: Ella è il debain, ma il collega, io non sono collega, è adesso un angine patente, ma è venuto con essi in pacciaccia, è nata tutta la patente del Gdun, è nata tutta la patente della paluata. Uscesco,
0: E chi è stato a savare per ci sorvegli la patente della paluata? C'è talento di droga?
1: È nata sempre mai tutta quella di uscire. Questo non ha la nulla, ma... i parisi di Pamalintere, di Paciam, questo qua c'è no. Ma è solidale, ma è una nazione, con la società per poco di morti, ma fare sempre i festi.

0: In questo senso, in Ciamonna, la solidarietà a tutti questi cognosi, in posto tutti, a Jan Peder, e Cantieni, e aspetta, qui c'è la nome dei figli, non conosciamo più se ne viene di mai. Ma vai, se figli, se però, qui viene da mano a China, però no, dico, beh, lei fin già da mano sai, per fare un buon menù, il luna, fare una bella festina, insomma. E questo è solidarietà, da planta quaint in desi veranda me la sai da prono qua.
1: E del menù per da me miser già fatto?
0: Sì, quello è fin già e fece da man culo da fna, questo forse era il cimpapì, il cimpapì. Il menù da leggidina bassa.
1: Tu ne minci che spero è fitch, gustus.
0: Ma ci stai domandare a Gabi de Mond, a Gabi de Gonda, qual è le fotografie delle scuole di Fna.
1: Allora, domandi da me a Gabi, ha? Super, fine so scegli.
0: Ah, non ti domandi a Gabi, dice Gabi.
1: Allora, già vici ince una bella sera, una bella festina ince, l'una l'altra buon digestif e da me allora darciò buon cuciner con la patente da palota.
0: Ah, mi c'è qua, sì, appunto. Quella patente non è tutto ormai. Quella fece figlia.
1: Quella tua c'è tirsi rotto quadroni. E i tuoi c'è tirsi un giovis de musica, il scons de ciaccia fa scialba ftan, auf zum fröhlichen jagen.
0: Jawohl.
1: Grazie, Fitch, e bella sera.
0: Grazie, Natalia, bella sera.

0: Saluts da Tschatscha, seins a Korns da Tschatscha, nu füs a listes. Quis quaden ins Korns da Tschatscha faschalbe. Ftan auf zum fröhlichen Jagen. Je vi jo da Otto Quadroni, cino no la patente da Tschatscha, ma bain la patente da Pelote. E va minchan a cuginir per sies collegas da Tschatscha. E du sci, Giants, nus usa, ter analis streamer da Dez, ce vesgo gente saludir. Buona saira.
1: Buona saira. Eleva salutar als Tschatschaders della Val Nunga, quei es meis fill Luca, meis abbiadi Janik, i lur colleg da Tschatscha ci diser cunes Corzin Ciampel. I salutar i gratular per la gronda Tschatscha ci han fat.
0: Sole più precis c'è ci hem già tot podia schlupetir?
1: Si es an Ciamuots i d'una vaccia Cervi, anzo Corzin ha duos o trais chamuots i la vaccia Cervi, i mes fill a er trais chamuots i mes abiadi a duos chamuots. Also des una chachunga schnoaibla.
0: Also als chamuots quels deren propi od ein tila kursa qui stan?
1: Si es un propa chachadas da chamuots.
0: E hem di mena podia fer bellezza butin qui stan, per cui volenz gratulir ad els e cui con musica del Schluonecker Heimwe, pop aus de Berge, so fa un po' con quis chaceders.
1: Sì.
0: Grazie fitch per telefon.
1: Grazie
0: e vengi una bella saira.
1: Gli stessa mangi, arrivai, grazie.

0: Ils giuvnots si ven per les montagnas a Tschatschen. Nus vein zu dir, Schloneker, sein wir Bub aus den Bergen, einen Streamer, der jetzt a Telefono. E gratulo a sies giuvnots si ven propi gia, una bunischme Tschatschen finuasa, e podia schlopeter l'uno l'oter a Tschamuatsch. Nus giants, in event, der Hugo Kamenisch de Castrisch. Buonasera, Hugo.
1: Buonasera, dona Natalia.
0: A me per oggi vengono saluto in grazie in postuto per il mangiare. E che fa il luogo?
1: Yes, precisi. Io ringrazio a Fetch, a Crisli Broder, a Michael Hossmann per quel fantastico malungo che mi ha detto. Questo è una travera numero di.
0: E quasi è già una buona ciaccia o sono semplicemente be buoni in c'è da fu?
1: Also, io sto dire sì, da mia parte no, questo è ambientale.
0: De più non volete a tradire, hanno la chance che uscire.
1: No, perché io voglio andare un po' più lungo. Ma qua è un degli, qua è bucina usci. Oggi è stato a Wunda, si dato chi chiede datti.
0: Per quanti ve l'hanno voi la ciaccia?
1: 34
0: anni sono già, ma allora, se dici una volta un anno un po' più meglio, non esco del tuo uscire tragico.
1: No, no, quello che si nausce. Se vuoi la figlia del figlio che fa un tip top, sono già quei soldi.
0: O se c'è il babbo, loro semplicemente superbi sui fans.
1: Avrei un po' fine.
0: Qua è su c'è, non è da in su. E va di meno in c'è in avendua, se intendi ci dice in c'è ciaccia.
1: Già, vieni, io sono c'è in camona, a vai gaudu.
0: Super, questo è il più importante. O se do loro buttin in c'è meldre, se non è quei tragic.
1: Già, che no, sì, è.
0: Quel molto trovano di più.
1: Dai, storli si sussaita. Si l'altical. A Gian Soliva, a Zeppi Cavelti. Da Sagoi. Gli avvisa tutto il bien. C'è il vostro salitao tutti. I scacciatori. Con quei posi con quel ser. Per me finivo.
0: Ma signor Hugo, se vuoi sentire il schluppetere questo disco, allora telefona già a noi, per fare sapere la tua tua tua fortuna. Esco in deal?
1: Questo è da fare.
0: Ok, super.
1: Forse fosse lui piuttosto, verso il presente, il figlio, la figlia, il telefonato.
0: Allora, guardai se c'è un telefono per Hugo Kamenisch, eh?
1: Io credo che quel telefono mi deserà.
0: Non c'è niente per la spola. Ben preciso. Sir Hugo, e tengo il spoiler, già vi mince che si imbocca il luffo e ci so, forse ci do tu in encia. L'uno l'otter, tu non ci clappa allora il butin.
1: Già bene, per quello oggi vi do la canzone da Nicole, ein bisschen Frieden, perché i veri avendo a vondo sul mondo.
0: Questo c'è. Avete
1: pace e buona sera, eccetera.
0: Ben preciso. Un po' pesce per tutti, per ciaceders e non ciaceders, se già vi sentite una bella sera e di avendo una bella ciaccia, Sir Hugo.
1: Giusto preciso. Grazie a te.
0: Addio.

0: Mince tende se su che focusò sulla ciaccia ci smencia ci do in ceruba un po' in più importante sul mond. Per esempio, la P, c'è un bisschen Frieden della Nicole. Hugo Kamenisch da Castrisch, so già visò questa canzone, appunto. Perché ci do a wunda roba, sgrigiabile in questo mondo, c'è un po' in pesce a fa bain a mincin ad una saira da ciaccia. Ed è già sto qua dentro di ed è da ciò podia imprendere geograficamente qualcosa. Hans Mon è al telefono. El is del gruppo de Ciaccia Pardacci, qui is scucci pera, scucci la motra dia, il Val Tujec. Buonasera, Sir Hans.
1: Buonasera.
0: Dei a quei declaro in Andret.
1: Je ex, Val Tujec, Val Tujec.
0: Also, super.
1: La Val Nalpse è in el Junge Val, che vo ventic al sit del Tujec vidain.
0: E tu c'è però in sé in certe level tu ieci in quel caso?
1: Ieci è naturalmente.
0: Ok, ok, buonissimo. Allora dai, questo uscì noto sulla mia carta geografica per la prossima volta. Saranza, ci vede il gente a salutare questa sera?
1: Noi, la gruppa di Pardacco, con la gruppa di Sozaifs, le tre notte in visita, noi le siamo divise con sono le cacciadurs tue cins, tutti, bialza lit, con sono quelle della sezione Badus. Allora, in speciale di avvis, ad con un grande ringraziamento al Damian Cadelbert, ad al Cian, alla Jana, da quels, veramente, els on meritau un grande, grande ringraziamento. Els on gidau ots nus.
0: Vavas di mena da dir in cerce da d'un butin?
1: Ja, exakt. Nus vain, sti un curio a zina charve, sti un citau schonir, ad elze meni, ad un flauela, das ist auch Grund, dass es 10 Alps eines von Flauela. Exakt, der ist tipptopp.
0: Super, und sei ci esatto, tu nenci accetto il butin.
1: Exakt, die beine.
0: Ed oz podeins allora salutare, con musica de dun tue cin, de Dario Hess, vetta biala, Dario, un giun ceder, ma bain un grandius musicist, e allora già vizie d'elsa in una buona ciaccia in avent, ed una bella saira.
1: Non grazie a te, siamo giunti.
0: Addio.
1: Addio.
2: Un, due, tre, quattro.

0: Dario Heis Vetta Biala, saluts musicals ci vengen da d'un Tujecin, ci vengen ordala Val Tujec, Hans Mon a telefono e saluto a sies collegas da Ciaccia. In 8 minuti circa es las 10 un salut pur einse enche Tadler. Quel salut veng oz da Fabrizio Hessig, ci des os a Lanquart. Buonasera Fabrizio.
1: Ciao.
0: Tu pojot saluder e gratuler a tie bab.
1: Hai una chief queste sai come una fotografia de mas bab che la chief la chavre de chamoc. E no va in fech gus perché che osi da de vadu dans che la na chief chamoc si en un grand gus per el.
0: O se ci des forse un po' in scuola prima volta bot, ci va du ans der schöne volta a vair success.
1: Hai.
0: Super. In quel caso, già vuoi, in avvento al Bab Mario in Bocet Luf e allora è una bella sera, Fabrizio, e grazie per il telefono. Nostad Lines, musica rumenche das Jauers, il Ciamocce Eremit ci sa fa col butin del Bab.
1: Precis. Bella sera.
0: Bella sera. Azu.

0: Il chamuoch eremit dals Jauers, Giavijo de Fabrizio Hessig, e el saluta e gratulescia con questa canzone a sia bab Mario Hessig, che ha oz podia schluppeter una cevra chamuoch. Zieva 2 anni che non odo in giun chamuoch quest'an, perciò una volta dia fortuna. In 4 minuti es las 10, plamet, temp per ir a dormir. Na, forse nein c'è del tut, ma i vo a direzion finizion del saluz de Ciace de Doz. Nostra metains il radio. Ah, Sandro Krameri de Smeden, speres ce lo bger plagiar, com pudair in event ter lir nos program.
1: Per vus al puls de la Ciace.
0: Già vi giusto a tutti una bella sera e buona notte, mio nome Natalia Diller, fin da mem.

A las steulas, d'Alfons Tuor. Oggi vus caras steulas, el firmament. Perciò vivin sin tiara, mo in moment. Perciò ston in sin tiara piti, piti. Que curt moment quins viva, a lu muri. Oggi vus caras steulas, a mia vis, vus che las cira tiara si dolce claris. Se vens, io stoi vus contempla, ci lai con tanta gloria vus terlegia. O quel che vi es cafider, a mo es cafiu, quel che vi es curs di regia, a ie miu, diu.

Dasper il mar, da Peter Lanzel. Nottes nüdes hün la riva, lamm il mar batte cuntin, sott un mantel da sombriva as zoppainta la penin. Da tes öls la not profonda a insolite splendur. Es quai il reflex da l'onda o as droaglientai l'amur?